gli occhi di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna, la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo, c'è una ragazza sola che da sempre

0: passa e bruci forte ancora. L'amore qui non passa mai, mai.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
6: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo sai

0: Meglio di no.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono le parole tue, no? Tu non mi stisci mai.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: sei però. Anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per. Qui sto sotto di te.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time, canale 31.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: dottor Scotti.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rete annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
5: No, solo troppo tempo seduta.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
7: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
8: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
9: Odio questa notte.
8: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
7: Ali.
8: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Sempre al tuo fianco.
12: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana. Spitz.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buona giornata da Alberto Alfano. Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi, in genere buono e molto caldo altrove. E queste sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
2: No, ho solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
5: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 7:00.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
11: Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
15: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
16: È arrivato il weekend di follia.
17: Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
18: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
19: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
20: Ciao patatina!
21: Ciao patatino!
20: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
21: E cioè?
20: Buona, ma non fritta.
21: Ah!

0: male, di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
0: No, solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: dottor Scotti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon giovedì 27 agosto 2026. Infantino, dall'Italia un calcione nel sederino. La Federazione Italiana Gioco Calcio, la FIGC, ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino alla carica di presidente della FIFA. Le elezioni sono previste nel marzo 2027. Vinai in lutto per la morte del marchese Vittorio Frescobaldi. Il marchese aveva 97 anni, ha portato al top nel mondo i vini della sua Toscana. Addio, addio Marchese, lei è stato un testimone del suo e non il suo tempo, ma anche del nostro tempo. E non sarà dimenticato Frescobaldi. Ranucci la vitola, chi dice la verità? Bah, e vai con gli interrogatori. Confesercenti segnala che la spesa dell'estate 2026 è a più 21%, un pieno costa 14-20 euro in più, ma la Meloni ha deciso di prorogare fino al 5 settembre lo sconto di 17 centesimi per il diesel, neanche un centesimino per la benzina invece. Poi qualcuno già trema, tipo chi ha BOT e BTP. La Meloni farà sostegni successivamente in base ai redditi, quindi non a pioggia? Intanto la Banca Centrale Europea ipotizza nuovi aumenti dei tassi, mazzata per chi investe i sudati risparmi in BTP e altri titoli a tasso, a reddito fisso. Si vedrà. Dipendenza dai social, Meta patteggia, paga 16,17 miliardi, tutele per i minori, nuovi controlli su Facebook e Instagram, ma pare che i più sgamati tra gli sbarbati siano in grado di eludere questi controlli di mamma e papà. Cade un elicottero in Piemonte, due morti dopo aver urtato i cavi dell'elettricità. Rieccolo, torna il caldo pazzesco. Quinta ondata di afa, soprattutto nel sud e centro Italia. La micidiale alluvione Nepal-Tibet, i morti sono centinaia, centinaia dispersi, anche 466 stranieri. Pare che siano coinvolti solo due italiani che stanno bene, meno male. L'Italia comunque si dice pronta a mandare soldi e tecnologia per aiutare colà. Rubio, il segretario di Stato americano.

0: Antonio Zechila, Ermutanda. Io sono stato soprannominato così nel 2005 per una battuta di Elena Santarelli all'Isola dei Famosi. Mutanda, grazie dell'informazione. Lo sport, il calcio, Hapoel Tel Aviv contro Atalanta e il ritorno del preliminare di Conference League all'andata è finita 0-0. E oggi c'è appunto il ritorno. E per il calcio oggi è il giorno, oggi e domani sono i giorni dei sorteggi per le coppe europee. Eurovolley, le azzurre, non ne ferma più nessuno, prime del girone battono anche la Francia e vanno avanti. Ciclismo, Vuelta bis di Brennan, Pogacar resta leader e dunque è lui il dominatore, mentre ai giochi del Mediterraneo di Taranto i dominatori sono gli atleti e le atlete italiane. Continua la pioggia di medaglie, bravi. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.

0: scattare una foto.
1: Ciao, sono Coez e saluto tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.

0: fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
3: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
2: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
3: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
4: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola e su rbaitalia.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
12: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Disney presenta:
14: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
13: Oceania:
15: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
13: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
14: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
13: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
16: Ma che male, di nuovo la schiena.
17: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
16: No, solo troppo tempo seduto.
17: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
16: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Meclon Lenex.
2: Conosci Meclon Lenex?
1: Meclon Lenex.
2: Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato Barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto,

0: di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Carburanti, il governo proroga il taglio delle accise sul diesel fino al 5 settembre, impegno da circa 130 milioni di euro, tensione e maggioranza sugli extra profitti. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal causata dal crollo di un ghiacciaio, almeno 162 morti e centinaia di dispersi, salvi due italiani, attivata la solidarietà internazionale. Pece e Schian, gli Stati Uniti non otterranno nulla con le sanzioni, Washington fa sapere che non ha fretta di chiudere negoziati, colpita una petroliera da un proiettile sconosciuto a Hormuz. Processo ai social, Meta patteggia con gli stati americani, pagherà 17 miliardi di dollari, cambierà i meccanismi che creano dipendenza. Immigrazione Stati Uniti, la Casa Bianca sospende in tutto il mondo le domande di visto, blocco dovuto a corsi di formazione approfondita del personale. Caso Ranucci, oggi a Rebibbia l'interrogatorio di 3 dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato al giornalista. Il 7 settembre l'udienza, l'esame per la vitola. In Lombardia il primo caso di suicidio assistito gestito dal Servizio Sanitario Regionale, ad usufruire dell'eutanasia un 59enne affetto da sclerosi multipla. Conference League, stasera la sfida decisiva tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv, lo spettacolo della Champions alle 18, la diretta del sorteggio dei gironi, tutto live su Sky.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, nelle Marche sulla statale 76 Valdesino traffico rallentato causa fondo stradale di Sestato dopo l'incrocio Serra San Quirico e prima dell'incrocio Falconara Alta, strada statale 16 Adriatica. In Sicilia corsia chiusa per lavori dopo Gallitello e prima dello svincolo di Salemi direzione Mazara del Vallo. In Campania, sulla statale 268 del Vesuvio, traffico rallentato dopo l'incrocio via Obosco e prima dell'incrocio a 30 Caserta Salerno, direzione Scafati. Ancora in Campania, sulla statale 7 bis, diramazione di Villa Literno, traffico rallentato sull'incrocio Villa Literno, direzione San Sossio, strada statale 7 quater. Sulla statale 18 Tirrena Inferiore in Calabria, carreggiata chiusa per lavori di manutenzione prima di Gizzeri a Lido e dopo l'incrocio Falerna Scalo, direzione incrocio Napoli. Nel Veneto, sulla statale 434 Transpolesana, corsia chiusa, lavori di manutenzione sull'incrocio Badia Polesine, strada statale 482 Alto Polesana in direzione tangenziale sud di Verona a 4. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Light up, light up, light up.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
3: La spesa intelligente!
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
5: No, solo troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
8: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
9: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
11: L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

0: 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella.
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo.

0: MD. Buona spesa, Italia.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato, è in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola su rbaitalia.it.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
7: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
6: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
7: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
11: Disney presenta:
12: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
11: Oceania:
13: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
11: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
12: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
11: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
14: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
15: Un altro malessere?
14: No, è tornata la Candida.
15: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e Candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
16: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Carburanti, il governo proroga il taglio delle accise sul diesel fino al 5 settembre, impegno da circa 130 milioni di euro, tensione e maggioranza sugli extra profitti. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal causata dal crollo di un ghiacciaio, almeno 162 morti e centinaia di dispersi, salvi due italiani, attivata la solidarietà internazionale. Pece e Schian, gli Stati Uniti non otterranno nulla con le sanzioni, Washington fa sapere che non ha fretta di chiudere negoziati, colpita una petroliera da un proiettile sconosciuto a Hormuz. Processo ai social, Meta patteggia con gli stati americani, pagherà 17 miliardi di dollari, cambierà i meccanismi che creano dipendenza. Immigrazione Stati Uniti, la Casa Bianca sospende in tutto il mondo le domande di visto, blocco dovuto a corsi di formazione approfondita del personale. Caso Ranucci, oggi a Rebibbia l'interrogatorio di 3 dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato al giornalista il 7 settembre, l'udienza, l'esame per la vitola. In Lombardia il primo caso di suicidio assistito gestito dal Servizio Sanitario Regionale ad usufruire dell'eutanasia, un 59enne affetto da sclerosi multipla. Conference League, stasera la sfida decisiva tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv, lo spettacolo della Champions alle 18, la diretta del sorteggio dei gironi, tutto live su Sky.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, Luca Ward in vostra compagnia, siete all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana. Oggi giovedì 27 agosto 2026 ed è Santa Monica. Vediamo subito le nostre stelle per questo giovedì. Ariete. Urano favorirà l'avvio di nuovi progetti, donandovi sicurezza e il coraggio di porre termine a relazioni poco proficue. Nel frattempo, cercate di divertirvi e di mantenervi ottimisti in ogni settore del quotidiano. Se siete single, approfittate degli incontri casuali. Toro. Voltare pagina significa anche porre fine a un rapporto troppo difficile o complicato e buttarsi in una storia avvincente, sensuale e capace di farvi dimenticare le delusioni del passato. Se siete single, la serata sarà davvero molto divertente. Gemelli. Fidatevi solo di quello che avete in mano, rincorrere progetti troppo ambiziosi potrebbe rivelarsi uno spreco di tempo e di energie. Non mancherà il dialogo nella coppia, ma lo slancio sarà frenato dalla vostra insicurezza e dalla paura di mettervi in gioco. Cancro. Per assecondare il desiderio di vivere con più spensieratezza, tenderete ad allontanare chi vi vorrebbe coinvolgere in progetti vincolanti. In amore vi tirerete indietro di fronte alle responsabilità e sarete poco disponibili al confronto. Leone. Giornata di incontri piacevoli e fortuiti e anche di svaghi e di creatività. Lasciate andare le cose che vi assillano ogni giorno e pacificatevi. Tutto filerà liscio, anche se la persona amata potrebbe farvi innervosire un po' con qualche recriminazione. Vergine. Optate per un momento di riflessione. È necessario fare il punto della situazione ed avere le idee chiare in merito ad un progetto. Nella relazione a due cercate di rinsaldare l'intesa. Non date per scontata la disponibilità del partner. Bilancia. Varie grane scombussoleranno la tabella di marcia, ma ciò che più vi ferirà saranno le maliziose allusioni di un amico. L'impassibilità del partner non dovrà portarvi a decisioni affrettate. Ci saranno mille motivi per il suo strano comportamento. Scorpione. Sul lavoro indirizzate i vostri sforzi verso ciò che è a portata di mano. Calma e buonsenso vi saranno d'aiuto. Periodo impegnativo per quanto riguarda le faccende sentimentali. Vi occorrerà molta pazienza e senso della misura. Sagittario. Sono sconsigliati.

Investimenti di qualche rilievo. Per ora l'umore delle stelle è un po' discontinuo per le vostre sorti finanziarie. L'intesa 2 reclama attenzione e stabilità. Non lesinate i gesti affettuosi e cercate di rassicurare al meglio la persona che amate. Capricorno. Avrete la spiacevole sensazione di essere al posto sbagliato nel momento sbagliato. Scrollatevela di dosso e procedete spediti per la vostra strada. Non lasciatevi condizionare da impressioni che non sono completamente fondate. Acquario. Vi sentirete su di giri con la luna amica che vi sarà di grande aiuto per risolvere una certa quantità di problemi. Anche se non riuscirete a schivare del tutto scontri e discussioni, avvertirete intorno tanto affetto e solidarietà. Pesci. La giornata sarà propizia per ritrovare certi stimoli di coppia che sembravano sopiti dalla routine. Tornerà in primo piano intanto un progetto che richiederà denaro e che imporrà anche una buona dose di competenza. Eccoci, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward, una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti!

Ciao Lidia, buongiorno a tutti voi, insieme fino a mezzogiorno. Io lo so che manca tanto tempo al Festival di Sanremo, ma quando arrivano le prime notizie sono così golose, è impossibile non toccare l'argomento. Sappiamo che Stefano De Martino sta lavorando già da tempo al Festival di Sanremo, visto che sarà il conduttore e anche il direttore artistico, e vengono fuori a spot così all'improvviso delle notizie. Ce n'è una che mi ha colpito tantissimo, forse l'avrete letta anche voi. Potrebbe esserci l'anno prossimo al Festival di Sanremo come co-conduttrice di una delle serate, questa è la supposizione, Dua Lipa, l'artista albanese kosovara che ha vissuto a Londra, che si è sposata in Sicilia quest'anno, potrebbe avere questo ruolo. C'è già stata al Festival di Sanremo nel 2020, perché era stata ospite durante il festival condotto da Amadeus, però qui potrebbe avere proprio un ruolo differente. C'è anche un'altra ipotesi, che potrebbe condurre la serata dedicata alla selezione del rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, e avrebbe molto senso perché sai, è tutto così Eurovision europeo, quella serata sarà così particolare, ci starebbe anche una conduttrice internazionale conosciuta in tutto il mondo. Non ci sono conferme ufficiali, io spero per questa direzione che possa condurre quella serata lì, dove gli artisti avranno una scenografia diversa, si potranno sbizzarrire, potranno fare più cose rispetto al Festival di Sanremo. Lo sappiamo, c'è la canzone e basta, al massimo i fiori sul palco e null'altro. Staremo a vedere. Io sono curiosa di sapere il vostro parere, soprattutto sulle conduzioni, poi approfondiamo perché tempo ne abbiamo, ho una mia idea bella precisa e ci confrontiamo. Partiamo anche con Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari e Goya. Cosa

è un evento socio-economico e politico di affariitaliani.it, la prima testata online in rete dal 1996, in linea con i trend più recenti sempre. L'appuntamento è da oggi fino al 29 agosto a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, e in diretta sui canali ufficiali di Affari Italiani. In programma incontri e interviste con i big della politica, economisti e opinion leader. Tutte le info sul sito affariitaliani.it.

0: è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79€.
5: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola e su rbaitalia.it.
8: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
3: No, solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostem. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostem. In farmacia o su mavostem.it. Mavostem. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.

Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di che un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Ho sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che

credessi, sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da due ore, ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore. In quattro

voglio bene, Tiziano Ferro su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, i vostri messaggi a proposito della conduzione femminile del Festival di Sanremo, visto che poco fa vi dicevo che è probabile la presenza dell'artista albanese kosovara Dua Lipa, la cantante che si è sposata in Sicilia poco tempo fa. Ad esempio c'è Feliciano da Como che dice: al Festival di Sanremo è inammissibile far condurre il programma a chi non è italiano. E poi ancora c'è Laura che dice: se la conduzione di Dua Lipa riguarda la serata che hai detto tu, quella dedicata alla scelta dell'artista che poi dopo andrà all'Eurovision Song Contest, sono d'accordo, però gradirei almeno quest'anno che a fare la co-conduttrice fosse una vera conduttrice italiana. Ne abbiamo di bravissime, sempre senza cercare all'estero, altrove. È vero, Sanremo è una vetrina internazionale, ma facciamoci valere con il Made in Italy. Un abbraccio da Laura. Laura, non potrei essere più d'accordo, perché facciamo due calcoli: quante volte ha condotto un'artista italiana, una conduttrice italiana? Nell'86 la Goggi, nel 2001 la Carrà, nel 2004 la Ventura, nel 2010 la Clerici, quindi solo 4 volte. Ok, la co-conduzione, ma hanno co-condotto non conduttrici. Quello è un lavoro. Fare la conduttrice televisiva è un lavoro. Ma hanno co-condotto la Ferilli, la Ferragni, Nancy Brilli, Matilda De Angelis, Miriam Leone, quindi delle attrici, Sofia Goggia, che scia, Bianca Balti, una modella, che hanno portato avanti le loro cause, per carità. Ma se parliamo di co-conduzione, ci dovrebbe essere una conduttrice. A me vengono in mente sempre gli stessi nomi, perché queste ragazze sono capaci, sono divertenti. Katia Follesa è stata ospite anche lei, ha co-condotto una mezza serata, è stata bravissima. Lodovica Comello è stupenda lei, Victoria Cabello, che è anche molto divertente. Insomma, ecco, quello che mi auguro per quest'anno è che a co-condurre ci sia una conduttrice, una che lo fa di mestiere, perché voglio dire, se tu fai l'autista del camion, lo fai perché sei capace di guidare il camion, altrimenti se lo guido io il camion lo guido male, perché non lo so fare. Non lo so, a me sembra estremamente logico, e visto che abbiamo toccato l'argomento Festival

con chi fai l'amore, The Colors su Radio Italia, solo musica italiana. E Stash ha condiviso sui social un video che gli è proprio entrato nel cuore, perché sulla costiera amalfitana a Ravello una banda ha suonato dei successi dei The Colors, e tra questi pezzi c'era Italo Disco, il successo del 2023 che insomma ha fatto svoltare Stash, Dario e Alex. E lui ha detto: la banda che suona la nostra musica è il regalo più bello da ricevere per un musicista innamorato poi di quella zona del mondo. E in effetti è vero, se arrivi fino alle bande vuol dire che la tua musica è super super conosciuta. Non c'era bisogno di questo per capirlo, per comprenderlo, lo sapevamo già, però per loro deve essere una soddisfazione enorme. E c'è il messaggio di Sergio a proposito delle conduzioni o co-conduzioni italiane o meno del Festival di Sanremo, che dice: chi se ne frega della nazionalità del conduttore, l'importante è che lo sappia fare, come chiedere ai giocatori italiani nel campionato di calcio italiano. E questo è quello che pensa Sergio. Cerco sempre di dare respiro a tutti, no? A tutti i pensieri differenti. E sempre a proposito del festival, un altro artista che ha portato a casa un risultato eccezionale quest'anno è Sal Da Vinci, non con questa canzone, per sempre sì, ma questo è un altro dei suoi grandi successi. Sal Da Vinci con Poesia.

0: La canzone di Sal da Vinci, poesia su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
5: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
6: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ma che male, di nuovo la schiena.
8: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
7: No, ho solo troppo tempo seduto.
8: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
12: Se hai delle azioni Tim, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
14: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola e su rbaitalia.it.
15: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates, 15 notifiche sul gruppo palestra.
16: Ripartiamo insieme, da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€ in store, app e su decathlon.it.

Italia, solo musica italiana, c'è dell'entusiasmo nell'aria, soprattutto da parte di chi sta andando in vacanza adesso, Lilli e Giuseppe, ad esempio, che scrivono: siamo in vacanza in Sicilia, stiamo andando a Palma di Montechiaro, che è la nostra città natale, Palermo, e poi andremo a Cefalù, Mondello e tanti altri posti. Grazie per la compagnia, grazie a voi, perché non ci dimenticate neanche in vacanza, d'altra parte vi accompagniamo con la musica, questo è fondamentale. Mi è piaciuto molto il messaggio, purtroppo non si firma, di chi a proposito della conduzione del Festival di Sanremo dice anche: ma non c'è mai un professionista della musica a condurre, magari radiofonico, poco conosciuto sul grande schermo, ma che sia brillante, che sappia parlare, esperto di musica, sicuramente capacissima, ad esempio la Doriani, io suppongo che tu intenda Manuela Doriani, e in radio non è di sicuro l'unica, gliel'ho detto, sai, le ha fatto molto piacere perché è una mia amica. Io penso che invece un conduttore radiofonico potrebbe avere delle difficoltà a condurre il Festival di Sanremo, perché una cosa è la radio, una cosa è la TV, ci sono dei criteri che sono completamente diversi, dei tempi che non sono gli stessi, non lo so, penso che non sia proprio la stessa cosa, soprattutto un programma in prima serata che ha delle necessità diverse dalle necessità della radio, anche lì sono due mestieri differenti, non mi riferisco alla Doriani, mi riferisco in generale ai conduttori radiofonici, ma noi abbiamo la musica, ce l'abbiamo sempre, abbiamo anche Achille Lauro e questa è Comuni Immortali.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon giovedì 27 agosto 2026. Colazione col plasticone nell'Illinois, biscotti commestibili a partire dalla plastica delle bottiglie. Sono biscotti fatti con proteine e vitamine prodotte da microorganismi a partire dalla PET. Bah, dicono in molti. L'alluvione Nepal, Tibet, la catastrofe, centinaia di morti in un bilancio ancora positivo, tantissimi i dispersi, ci sono al via i soccorsi, l'Italia è pronta a mandare soldi e tecnologia. L'amministrazione Trump ha sospeso a livello globale la richiesta di visto, ne dà notizia il Financial Times. E Meta, l'azienda patteggia e paga 16,7 miliardi di dollari al processo sulle dipendenze create da Facebook e Instagram tra i minori, ma gli sbarbati potrebbero aggirare i controlli. Sigfrido Ranucci, la vitola, chi dice la verità? Bah! E vai con gli interrogatori. In Lombardia il primo suicidio assistito e interamente curato dalla sanità regionale per un 59enne afflitto da una terribile malattia. In Piemonte un elicottero ultraleggero urta i cavi elettrici e precipita in Valle Antrona, morti l'uomo e la donna che erano a bordo. A Bologna chiama l'ambulanza e poi aggredisce i sanitari intervenuti. Un 22enne bloccato con spray al peperoncino dai carabinieri è stato denunciato. I reali britannici tra interesse ed e chi se ne frega. Harry e Meghan sono tornati nel Regno Unito con i due figli. Saranno membri non operativi della famiglia reale. E beh, non si può avere tutto. L'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz, sulla ripartizione delle acque e dei relativi introiti. Il caldo che torna, quinta ondata di afa soprattutto al sud e al centro dell'Italia. La Meloni ha deciso di prorogare fino al 5 settembre lo sconto di 17 centesimi per il diesel, neanche un centesimino invece per la benzina. Poi, e qualcuno già trema, tipo chi ha botte BTP, ma la Meloni dice che farà prossimamente i sostegni in base al reddito. Quindi non a pioggia? Intanto la Banca Centrale Europea ipotizza nuovi aumenti dei tassi. Mazzata sarebbe per chi investe su dati e risparmi in titoli, obbligazioni, BTP ed altro, titoli a tasso fisso. Dice Valeria Bruni Tedeschi: io sono uno dei volti più conosciuti del cinema italiano, attrice, sono attrice e sceneggiatrice, regista e sono sorella di Carla Bruni. Soprattutto questo conta. Lo sport e il calcio, oggi e domani sorteggi per le coppe europee, e per le coppe c'è il ritorno del preliminare di Conference League. Si gioca a Poel Tel Aviv Atalanta in campo neutro a Miskolc, all'andata è finita 0-0. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Ecco la quinta ondata di caldo africano che durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. Nelle prossime ore soleggiato, salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore. In genere stabile, molto caldo altrove. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Devi dire di questa canzone niente, non devi dire niente, parla lei, Franco Battiato, La cura. E mi ha fatto venire in mente che delle volte una cura può essere un profumo, ne parlavamo proprio ieri. E se c'è una cosa, non mi è venuto in mente ieri, che mi fa stare bene, è il profumo della salsa di pomodoro. Ma il profumo della salsa, quando si faceva una volta, chi non ha proprio 20 anni magari se lo ricorderà, quando si faceva la salsa di pomodoro in casa, tanti lo fanno ancora, soprattutto al sud, è una tradizione del sud. E questo rito della salsa fatta in casa è arrivato anche in spiaggia in Puglia, martedì a Trani, salsa e salsedine. È stata una giornata dedicata a questa tradizione che è radicata in molti posti del sud Italia e per decenni, soprattutto tra Puglia, Campania, Basilicata, la fine dell'estate era proprio il momento della salsa, di questa faticaccia con le sveglie alle 5 del mattino, famiglie intere che si riunivano per lavorare a cassette di pomodori, bottiglie, preparare le conserve da poi consumare durante l'inverno. Era proprio un lavoro collettivo, è un lavoro collettivo che è anche l'occasione per unire le famiglie, per chiacchierare nel frattempo, per ascoltare la musica, per fare sti pranzi condivisi. Ed è stato un evento sulla spiaggia che ha riportato proprio questo spirito ma al mare, e i partecipanti hanno preparato la salsa con i pomodori San Marzano, che sono i classici utilizzati per fare la salsa, e hanno portato a casa quella che hanno realizzato durante la giornata tutti insieme sulla spiaggia.
1: Disco Italia. Disco Italia è Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Parlami d'amore Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana. E hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi? Dal 4 al 6 settembre IKEA dedica 3 giornate all'organizzazione della casa e quindi ti aspettano promozioni e attività pensate per tutta la famiglia. Allora porta in negozio un oggetto blu e ricevi la borsa Fracta, l'iconica borsa Fracta che quest'anno festeggia 30 anni. In omaggio per te 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fai spazio a ciò che ami con IKEA. Scopri tutti i dettagli su ikea.it.

0: l'infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
2: Come?
1: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
4: Oceania.
6: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
8: No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
13: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
14: Ma che male, di nuovo la schiena.
15: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
14: No, solo troppo tempo seduto.
15: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
13: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
16: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
17: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, Giulia e Biagio Antonacci su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo parlato anche di salsa di pomodoro fatta in casa e Andre racconta: una volta in Sicilia ho mangiato la pasta ma con la salsa di pomodoro fatta da mia cugina, e lì ho capito perché ci tengono tanto, era superlativa. Poi c'è Vito che condivide la sua serata bellissima, dice: Paoletta, buona giornata, ha inviato anche una foto come prova. Sono stato al concerto dei Pooh a Taormina, è stato bellissimo, ti mando un abbraccio forte forte dalla Sicilia. Vito, ricambio, e anche il contesto era veramente magico. E poi un abbraccio ad un'ascoltatrice che si chiama Maria, che è una fedelissima nostra, e dice: non potrei stare senza di voi perché spesso sono sola, non posso uscire e quindi devo soltanto dirvi grazie. E a proposito di Sanremo, mi piacerebbero dei conduttori veri anche a me, De Martino, ma anche una donna conduttrice come la De Filippi, Virginia Raffaele, insomma anche tu sei della stessa idea. Ma in ogni caso sono io che ringrazio te per la tua fedeltà.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio,
3: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
3: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Ehi, Bugs!
9: Che succede, amico?
8: Parla del film!
9: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
8: E adesso?
9: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
8: 2 biglietti e 8 popcorn!
9: Esagerato come sempre.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie.
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
11: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
11: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: con la domanda più bella del mondo: come stai? Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
3: No, solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
9: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Dai, racconta.
4: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
5: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto.

Romantica, ultimo su Radio Italia, solo musica italiana. Facciamo un grande in bocca al lupo ad Eros Ramazzotti, perché sapete, ha fatto il grande ritorno negli stadi italiani, poi si è operato alle corde vocali, ma l'intervento è riuscito, i tempi di recupero lo costringono a posticipare al 2027 i concerti negli Stati Uniti e in America Latina del suo Una Storia Importante World Tour, perché è comunque un intervento. Poi io l'ho fatto uguale, ci vogliono un po' di mesi per recuperare la voce così come era prima, poi ti torna meglio di prima, però ci vuole del tempo. E questi live inizialmente erano previsti negli ultimi mesi di quest'anno. Lui ha scritto per tranquillizzare tutti, ha detto l'intervento alle corde vocali è andato bene, ha ringraziato per l'affetto, per la vicinanza, e poi ha detto ci incontreremo più forti e uniti di prima. E quindi, se volete aggiornamenti sul nostro sito radioitalia.it, come al solito trovate i calendari di tutti, anche il calendario di Eros Ramazzotti aggiornato, che a maggio poi farà tappa nei palazzetti italiani, che è la cosa che ci riguarda più da vicino, quindi World Tour sì, ma anche in Italia. Il mio giorno preferito, Eros Ramazzotti.

0: di quelle canzoni che attraversa le generazioni, cantate da tutti, da grandi, da piccoli. Come mai gli 883 su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
4: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
5: Ragazze, vocale di emergenza, si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto, tuta nuova attillatissima e proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma. C'è una

Direzione la vita, Annalisa su Radio Italia, solo musica italiana. Vi sembrerà una banalità il messaggio che sto per leggere, però è il frutto di una riflessione e di una serie di esperienze fatte. Mi scrivono due fratelli, Marco e Massimo, che stanno tornando dalle vacanze, dove loro sono stati in Sicilia per 2 settimane e dicono: abbiamo visitato posti stupendi, conosciuto belle persone, mangiato bene e abbondante, certo, perché un piatto di pasta lì è per 3. E dice: voglio mandare un messaggio anche a chi fa le vacanze all'estero, e in effetti, come abbiamo sempre fatto anche noi, abbiamo girato tantissimo fuori dall'Italia, però quando poi rimani in Italia, visiti, vedi, rivedi le nostre bellezze artistiche, storiche, geografiche, senza mai uscire dalla Sicilia, rimani proprio a bocca aperta. È una riflessione importante, perché bisognerebbe sempre far così, perché sai, siamo presi dalla voglia di andare all'estero, però se anche ci fermiamo a casa una volta in un anno non facciamo male. Adesso buon rientro a casa vostra in provincia di Como, a Carbonate. Ragazzi, un abbraccio, bentornati, e sono le 11 in punto. Solo

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

Senza anima, Irama su Radio Italia, solo musica italiana. È recente l'eclissi di sole, in tanti hanno visto molto bene l'eclissi di sole, però il cielo ci vuole fare un altro regalo, questa volta visibile in tutta Italia, occhio nudo, non c'è bisogno di occhialini, perché parliamo dell'eclissi di luna.

Una, poco prima dell'alba di domani, a partire dalle 4:34, uno dice vabbè, ma è troppo presto, ma io non mi sveglio apposta, però la luna sarà oscurata dall'ombra proiettata dalla Terra per il 96%, il culmine sarà alle 6:13 del mattino, quindi chi come me si sveglia prestissimo, già ripreso a svegliarsi prestissimo, si potrà vedere, e questo vuol dire che nei cieli d'Italia vedremo un'eclissi di luna quasi totale, 96%, quasi del tutto. Sarà visibile da tutta Italia. La visibilità sarà condizionata chiaramente dal crepuscolo del mattino, con le città italiane a est che saranno più disturbate perché avranno più luce, e quindi se volete vederlo bene sarà fondamentale scegliere una località con ovest, sud-ovest libero da montagne, da ostacoli naturali, alberi, palazzi, perché questo fenomeno si verificherà molto basso sull'orizzonte, quindi se anche avete a disposizione la visibilità, però se c'è un palazzo davanti, anche se non altissimo, potreste non vederlo. E un luogo ideale potrebbe essere la costa delle regioni che si affacciano sul Mar Tirreno, e quindi da lì sarà semplicissimo. Quindi l'appuntamento è domani mattina alle 6:13, e adesso sembra fatta apposta. Tu cosa fai questa sera in attesa dell'eclissi? È la canzone di Noemi.

0: visto lei, ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Lei, Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana. Quest'anno, come meta per le vacanze, è andato fortissimo il nord. Anche gli artisti, tanti cantanti hanno scelto il nord, probabilmente perché è un viaggio non lunghissimo, massimo 4 ore e mezzo, ad esempio, per andare in Islanda. E l'Islanda è stata scelta anche dallo stesso Marrakesh che abbiamo appena ascoltato, e non solo. Avrete letto, sentito, è andata anche Elisa che ha raccontato del suo viaggio insieme ad Emma e Dardust che ha organizzato tutto e ha pubblicato anche un blog con tanti dettagli in più. E Elisa infatti racconta di aver passato i primi giorni praticamente sempre in macchina. A guidare era Emma, che non ha mollato un secondo il volante, le piace guidare. Dardust invece faceva da navigatore, cicerone proprio dal sedile del passeggero, e mentre lei e la manager di Emma erano le ragazzacce sedute dietro. E poi Elisa ha ammesso di aver fatto un sacco di foto, di video, e che cercherà di accorciare, di rendere vlog anche quelli, dei video blog dedicati al viaggio. E quello che ha pubblicato è solo il primo rispetto a quelli che arriveranno. Dopo questo bellissimo viaggio Elisa è tornata con il cuore pieno di esperienza, ha fatto sapere di essere al lavoro su cose importantissime che presto svelerà, e noi l'ascoltiamo con Matilda De Angelis, Litoranea.

0: Litoranea Elisa insieme a Matilda De Angelis su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
8: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
9: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
11: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
12: Puoi provare Meclon.
11: Come?
12: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
11: Aspetta, come si chiama?
12: Meclon!
13: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
14: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
15: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi davvero.

0: colazione. Fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
1: Scusa, sto facendo colazione.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
5: Buono.
4: Melone retato.
5: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
5: Buono.
6: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: giornalisti su Radio Italia, solo musica italiana. E adesso invece parliamo del futuro, dei successi futuri, perché tra poco più di una settimana, esattamente il 4 settembre, uscirà Vita, Morte, Miracoli, e cioè il nuovo album di J-Ax. E poi, come succede spesso, no? Ci si chiede chissà quali saranno gli ospiti. Sapete che tanti amano chiamare ospiti negli album, è una cosa che succede spessissimo ormai. In questo caso ci sarà solo un ospite in tutto l'album di J-Ax, e chi ha scelto? Ha scelto Paola Folli per una traccia, Niente per niente. E così torneranno a duettare insieme, perché probabilmente lo ricorderete, uno dei più grandi successi degli Articolo 31 di 30 anni fa è stato Domani, è un successo del 1996 dove cantava proprio Paola Folli. Lei ha detto di essere felicissima, molto onorata di far parte di questo disco, del collega ma soprattutto anche dell'amico, e per lei cantare insieme a lui è stato un bel regalo. Per adesso però noi ascoltiamo J-Ax con Hippie Ayo.
1: Vün.

dedicato a te le vibrazioni su Radio Italia, solo musica italiana. Quante volte pensando a Londra ci viene in mente la città avvolta da una nuvoletta o comunque grigia e con la pioggia, una pioggia costante. È uno stereotipo, però ci sta anche perché Londra è sempre stata estremamente piovosa. Beh, non è più così, perché in quest'era di cambiamento climatico a Londra piove molto molto meno, anche se nei libri di storia c'è sempre qualcuno con l'ombrello in mano. Proprio statistiche alla mano indicano le statistiche che ormai piove più a Roma che a Londra. È incredibile. E l'Inghilterra intera poi è in preda alla siccità, una siccità senza precedenti, e la BBC ha riportato che Londra riceve 650 millimetri di pioggia all'anno contro i 900 annui di Roma, e per questo motivo Hyde Park in questi giorni sembra il Serengeti, dice la BBC, perché perlomeno prima della stagione delle piogge, quando questa savana africana orientale è quasi completamente arida, e in effetti è così. Anche altri parchi, i giardini di Londra hanno lo stesso colore, quel giallo al posto del

verde che in passato risplendeva in piena estate, era tutto verde, verdissimo, adesso è giallognolo. A me vengono in mente quelle immagini della Sicilia, della Puglia, del grano raccolto e tutto secco, tutto giallo paglierino. È così anche a Londra, le cose cambiano e sono cambiate anche lì, usano molto meno rispetto a noi l'ombrello ormai e fa venire la pelle d'oca, per non dire altro. Tutto questo noi ascoltiamo da Dio, c'è Bresh.

0: Da Dio, Bresh su Radio Italia, solo musica italiana. Hai ragione, Claudio, perché parlavamo di cambiamento climatico. Dice: non ci sono più le stagioni, sono rimaste quattro, solo sulla pizza.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 al chilo.
8: La spesa intelligente!
9: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
10: Un altro malessere?
9: No, è tornata la candida.
10: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.

0: Summerland Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Guaraná, Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. Mi arriva da Bristol, un prato, quello che dovrebbe essere il classico prato inglese verdissimo, tutto bruciacchiato, quel che resta del prato inglese di Bristol, scrive l'ascoltatore. È proprio così, proprio per il caldo eccezionale che sta facendo anche lì. E scrive un ascoltatore, ascoltando quello che hai detto su Londra, io penso che bisognerebbe fare una campagna di sensibilizzazione per spingere i comuni, le città, le regioni, lo Stato a fare una grande opera di piantumazione di alberi, specialmente nelle zone secche, per riportare la natura ad essere protagonista e regolatrice del clima. Solo la natura ci può aiutare, bisognerebbe essere tutti d'accordo e farlo tutti contemporaneamente. Prova a lanciare questo messaggio, bastasse questo. Noi nel frattempo ci dobbiamo preparare ad affrontare la quinta ondata di gran caldo, temperature previste fino a 44 gradi al sud. Dovremmo imparare dai giapponesi, che patiscono molto il grande caldo dell'estate. In agosto si attrezzano in tanti modi, ad esempio vanno in giro con dei collari che vendono dappertutto nei supermercati tipo 7-Eleven o supermercatini qualsiasi. Sono dei collari che tieni in freezer, prima di uscire te li indossi e ti danno un po' di sollievo, unitamente a le salviette umidificate al mentolo, che non vanno passate sul viso. L'unica zona del corpo dove non vanno passate, dove io invece le ho passate e mi hanno bruciato la faccia per pochi istanti. E poi utilizzare l'ombrellino. Abbiamo sempre preso in giro gli orientali con l'ombrellino sulla testa anche per il sole, e adesso sta diventando una necessità anche per noi. Ci dobbiamo preparare a questa ondata di caldo. Summer Funk, quest'estate, Francesco Gabbani.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Il rock di Capitan Uncino e Edoardo Bennato su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
2: Che faccio?
3: Puoi provare Mechlon Lennox.
4: Conosci Mechlon Lennox?
3: Mechlon Lennox.
4: Ce l'hai, Mechlon Lennox?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: scuola e poi saremo pronti per il trasferimento, perché per una settimana sarò in onda da Limini, ma questo da lunedì, poi ne parleremo domani insieme dalle 9 a mezzogiorno anche domani. Sono le 12:02, vi lascio a Mario Volanti e questo è l'orario per l'informazione di Sky TG24.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Carburanti, il governo proroga il taglio delle accise sul diesel fino al 5 settembre. Impegno di circa 130 milioni di euro. Tensione in maggioranza sugli extra profitti. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal causata dal crollo di un ghiacciaio. Almeno 270 morti, migliaia dispersi. Salvi due italiani. Attivata la solidarietà internazionale. Pezze schiane, gli Stati Uniti non otterranno nulla con le sanzioni. Washington fa sapere che non ha fretta di chiudere i negoziati. Colpita una petroliera da un proiettile sconosciuto a Hormuz. Processo ai social, Meta patteggia con gli Stati americani, pagherà 16,7 miliardi di dollari e cambierà i meccanismi che creano dipendenze. Il colosso si accorda ma respinge ogni accusa. Immigrazione Stati Uniti, la Casa Bianca sospende in tutto il mondo le domande di visto, blocco dovuto ai corsi di formazione approfondita del personale. Caso Ranucci, oggi Rebibbia all'interrogatorio di 3 dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato al giornalista il 7 settembre, l'udienza al riesame per la vitola. Conference League, stasera la sfida decisiva tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv, lo spettacolo della Champions League alle 18, la diretta del sorteggio dei gironi, tutto live su Sky. Meteo, è arrivata la quinta ondata di caldo, la più estrema e intensa dell'estate, ma durerà poco, al sud fino a 43 gradi, il vero picco atteso tra venerdì e sabato.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

buongiorno, buondì, bella Andy, siamo arrivati, ci sta venendo l'accento qua a Ligure, siamo arrivati a giovedì, oggi le posizioni in questo penultimo spaccato che vanno dall'ottava alla quinta, siamo ovviamente a bordo anche questa settimana del nostro studio esterno estivo galleggiante un po' ondulante con Ando comandante la ciurma che mi ha seguito in Liguria, dove stiamo ammazzando anche di pesto e di pesce, ma no, per... eccole qui le posizioni odierne. Al numero 8, Achille Lauro, due posti in più per lui, la città degli angeli.

quinti Angelina e Marco, Mango e Mengoni guadagnano due posizioni. Che poesia proprio, eh. Canto d'amore è la canzone.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È finito il penultimo spaccato, domani l'ultimo, domani le prime quattro posizioni, sempre da qui, da questo meraviglioso Mar Ligure che ci ha accolti e tutti quanti, io, la mia ciurma, Nando al comando del nostro studio esterno estivo galleggiante. Un saluto, care amiche, vi aspetto, cari amici, anche a voi, domani. Ciao ciao! Okay.

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
1: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola e su rbaitalia.it.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatina!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snack.
8: Fino al 16 settembre acquista due

0: prodotto nei punti vendita. Stroni, non ci sono paragoni.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Le interviste di Radio Italia, solo musica italiana. Segui la diretta in compagnia di Arisa, lunedì 31 agosto alle 17. Solo su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: dottor Scotti.
1: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time, canale 31.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79€.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su Enel.it.
8: Disney presenta:
9: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
8: Oceania:
10: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
8: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
8: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

Dalla pelle al cuore, Antonello Venditti su Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio a tutti, buon pranzo per chi sta pranzando, buona digestione per chi magari ha finito. Sono Antonio Montieri, staremo insieme 3 ore fino alle ore 16 con tanta bella musica italiana. Prima c'è il notiziario di Augusto Abbondanza a Radio Italia, solo musica italiana. Mancano 10 secondi alle

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon giovedì 27 agosto 2026. La pompa che spompa. Questa estate fare il pieno è costato agli italiani fino a 1,8 miliardi in più rispetto a luglio-agosto 25. Lo stima Confesercenti, elaborando dati Mimit e parità di consumi, con stime quasi definitive. Prezzi medi dello scorso anno, benzina 1,7 e diesel 1,63. Con i prezzi 26, benzina intorno ai 2 e diesel oltre, ha toccato anche 3 euro. La spesa è aumentata del 21%. Un pieno da 50 litri costa circa 14 euro in più in benzina e 20 per il diesel. Il presidente Gronchi chiede un intervento mirato e strutturale e la Meloni dice che lo fa e lo farà. La Meloni infatti ha deciso di prorogare fino al 5 settembre lo sconto di 17 centesimi, ma solo per il diesel, neanche un centesimino per la benzina. E poi qualcuno già trema, tipo chi ha botte BTP, la Meloni dice che farà sostegni successivamente in base al reddito, quindi non a pioggia. La Banca Centrale Europea ipotizza nuovi aumenti dei tassi, possibili mazzate per i risparmiatori. Dipendenza dai social, Meta patteggia, paga 16,7 miliardi, tutele per i minori, ma c'è chi sospetta e teme che i minori riusciranno a sgamare questi divieti. Torna il grande caldo e sono tornate anche Harry e Meghan, solo nel Regno Unito, e chi se ne frega, dice qualcuno. Ranucci, la vitola, chi dice la verità? Bah, la micidiale, terribile, catastrofica alluvione in Nepal, Tibet, i morti sono centinaia e centinaia in un bilancio ancora da delineare definitivamente. L'Italia è pronta a mandare soldi e tecnologia e si spera di trovare ancora persone in vita. Dice Francesca Pascale, nella prima notte d'amore

0: Consiglio Berlusconi, io gli dissi ti desidero. Lui mi rispose potrei essere tuo nonno. Lo sport, lo sci, sugli sci avverto ancora dolore, così la campionessa olimpica Brignone annuncia un nuovo intervento alla gamba. Detto e fatto, operazione di rimozione di placche e viti al ginocchio sinistro, perfettamente riuscita. La Brignone si era gravemente infortunata ad aprile in gigante ai campionati italiani, ma poi era rientrata a Milano Cortina in tempo per vincere 2 ore. Giochi del Mediterraneo, l'Italia a go-go tra le medaglie, un'autentica pioggia di medaglie. Il motociclismo di nuovo in Spagna, nel fine settimana c'è il Gran Premio di Aragon. E per il calcio, beh, oggi e domani i sorteggi per le coppe europee, parecchie le squadre italiane impegnate. Intanto nelle coppe c'è il preliminare di Conference League, la partita di ritorno tra Hapoel Tel Aviv e Atalanta all'andata è finita 0-0. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'alta pressione va di nuovo affermandosi sul nostro paese, avanzando soprattutto al centro-sud. Nel corso del pomeriggio avremo infatti cieli pressoché sereni sulle nostre regioni centro-meridionali, eccezion fatta per Toscana, Lazio e Sardegna, dove saranno presenti nubi sparse, come pure al nord. Qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata e nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con rovesci e temporali, soprattutto su Alpi e Prealpi. Poche variazioni altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Allora, consentitemi di fare tanti tanti auguri di pronta guarigione a Eros, che ha dovuto subire questo intervento alle corde vocali, ha sospeso il tour, ma tornerà molto presto, più forte di prima, come si dice in questi casi, ma è sicuro che è così. Un grande abbraccio a Eros Ramazzotti. Era Terra Promessa qui su Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio da Antonio Montieri, saluto tutti voi, soprattutto Teresa da Palermo, che scrive: mi hai fatto venire un colpo quando hai detto le 14. In effetti non è così, sono le 13:13 in questo momento, ma sono un'ora avanti perché mia figlia si trova in Africa e ho sincronizzato gli orologi sull'ora africana. Vabbè, questo è giusto per trovare una giustificazione. Poi ciao Antonio da Eleonora dalla Germania, vi ascolto tutti i giorni, siete la mia radio preferita, mi fate sempre bellissima compagnia, grazie Eleonora. E poi saluto Walter da Asti: oggi mia moglie Romina facciamo 20 anni di matrimonio e le faccio questa dedica. Cara Romina, sono già passati 20 anni da quando ci siamo sposati, forse non te lo dico abbastanza spesso, ma per me sei sempre bellissima, e in tutti questi anni, anche quando abbiamo attraversato qualche giornata nuvolosa, alla fine è sempre tornato il sole, ci siamo cercati, voluti e amati, ed è esattamente quello che facciamo ancora oggi. Non saprei né vorrei stare con nessun'altra se non con te, ti amo e continuerò a farlo per sempre, sei tutto per me, il tuo Walter. Ma che bella frase. Bene, in tema di auguri, grazie per gli auguri che mi stanno facendo qui in radio, che oggi è anche il mio compleanno, vabbè. Ecco perché avevo sbagliato l'orario, un anno in più che si sente. Saluto anche chi ha la metà dei miei anni in regia, cioè Ambro, che è qui con me, sarà insieme a me fino alle ore 16. Ma adesso andiamo al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vita.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
11: odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Che belle le ragazze! Le ragazze! San Giovanni e Clara, Radio Italia, solo musica italiana!
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
3: Super Protein? Che sarà mai?
4: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
3: Ideali per chi fa sport?
4: Ideali per tutti, sono super buoni.
5: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
7: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: idea, dottor Scotti?
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19€ e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Partenope, Serena Brancale, The Colors, Merkel Cremont a dirigere il tutto. E questa è Radio Italia, solo musica italiana. E c'è una famiglia che arriva dalla. C'è una famiglia della Cina, sì, una famiglia cinese che è diventata virale per la passione che accomuna i suoi membri, lo skateboarding. In un video si vede un ragazzino di 14 anni, suo papà di 43 e la nonna di 65 andare sullo skate e fare acrobazie in sincrono. Ovviamente la star della famiglia è diventata la nonna, che nonostante l'età ha mostrato grande agilità e un sorprendente controllo della tavola. Ma dai, va bene. Ti porto via con me, Jovanotti.
1: In questa notte fantastica

0: finisce anche la canzone estiva di Annalisa su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
16: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
15: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
16: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl, vale davvero.

0: Un mondo migliore, Vasco Rossi, a Radio Italia, solo musica italiana. Saluto gli amici che stanno scrivendo al 331-995-0095. Siete amici nel pomeriggio, poi da lunedì prossimo tornerete a essere i piccolini nelle buone nuove dalle 7 alle 9 del mattino. Ciao Antonio, saluto Andreina, ciao, grazie Andreina. Poi ciao Radio Italia, sono Lorenzo da Solingen, Germania. Saluto Pardo e Vincenzo, saluto tutti i salentini che vivono in Germania, noi naturalmente ci associamo. Poi ciao, tanti auguri per il tuo compleanno, sono Riccardo, ti ascolto da Malaga nel sud della Spagna, dove tantissimi anni fa mi sono trasferito insieme alla mia famiglia, ma non dimentico le mie origini. Grazie Riccardo, un grande abbraccio. Che fastidio, dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Via le mani dagli occhi, Negramaro, Radio Italia, solo musica italiana. E ieri è iniziato il Tremiti Music Festival fino all'imbrunire. Una rassegna di concerti al tramonto proprio alle isole Tremiti in Puglia, e il direttore artistico del festival è Giuliano San Giorgi. Ecco, vedi, non a caso il nome riprende un successo dei Negramaro fino all'imbrunire, appunto. Lo stesso Giuliano ci ha tenuto ad aprire le danze ed è stato protagonista della prima esibizione, e oggi toccherà ai Tiro Mancino e domani ad Aiello. Il festival vuole essere un omaggio a Lucio Dalla, che aveva un legame profondo con le isole Tremiti, dove ha scritto alcuni dei suoi più grandi capolavori.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Il battito animale Raf, che sta vivendo la sua estate sul palco, infatti sta girando l'Italia con un tour per celebrare i 25 anni di Infinito, il suo grande successo pubblicato nel 2001, e attualmente Raf è in Sardegna. Ieri sera si è esibito alla Maddalena, mentre stasera salirà sul palco a Carbonia. Dopo i concerti estivi, Raf ha in programma anche alcune date nei palazzetti a ottobre. Per non perdervi nessun appuntamento, trovate in ogni caso il calendario del tour sul nostro sito radioitalia.it.
1: Disco Italia è Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: con la Pesce di Martino, musica leggerissima su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
2: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
2: Oceania.
4: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
8: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
9: Scusa, sto facendo colazione. Vale
10: Fiorentini. Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.

0: Tre cose, Malika Ayan a Radio Italia, solo musica italiana, e tre saluti, anzi quattro, al 331 995 0095. Sono arrivati un po' di messaggi. Ciao, sono Giovanni da Berna, volevo salutare tutti gli amici di Senise, grazie. Salutiamo anche noi gli amici di Senise, ciao, grazie, bello, scrive bello, grazie. Saluti a tutti gli italiani nel mondo, vi ascolto quasi ogni giorno, vivo in Germania, mi chiamo Allen e sono bosniaco. Ciao, un abbraccio Allen. Ciao Radio Italia, siete la nostra compagnia durante i nostri viaggi. Oggi siamo diretti a Favignana. Un saluto da Zina e Arturo. Buon viaggio, dai, buona vacanza. E poi saluto Cecilia, Celeste, Claudia e Graziano. Stiamo tornando dalla Francia, da Antibes. Che bello! E ora andiamo al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Ehi, hey Bugs!
9: Che succede, amico?
8: Parla del film!
9: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
8: E adesso?
9: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
8: Due biglietti e 8 popcorn!
9: Esagerato come sempre.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

Rossetto e caffè Salda Vinci a Radio Italia, solo musica italiana, e questa è l'ora di un bel caffè, magari insieme anche a un dolcetto, che ne so, un cannolo siciliano, visto che si parla di Salda Vinci, magari di una bella sfugliatella. Ma c'è anche il Krog, sapete che cos'è il Krog? Allora, li hanno già fatti a forma di cubo, spirali, fiocchi, mezzelune, gomitoli di lana e... Questo nuovo croissant che qualcuno lo ha presentato in una nuova veste è a forma di uovo ed è stato battezzato appunto Krog, l'unione tra croissant ed egg, cioè uovo. Non si sa bene dove sia stato ideato, ma in varie parti del mondo sembra esista già da qualche mese. Il Krog viene presentato nei classici cartoni per uova o sul supporto di solito riservato all'uovo alla coque ed è ripieno di crema pasticcera, spesso a lime.

0: Ma no, che sei tu, dai, sei tu, Noemi, non sono io su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 20.

0: 4 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
1: Voglio una vita vera con tutte le...
2: L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

0: tutte le hits italiane dell'estate.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Yahoo! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Il ballo delle incertezze, ultimo su Radio Italia, solo musica italiana. Oh, che sfortuna, una multa. A quanti di voi è capitato di tornare dalle vacanze e trovare magari nella casella della posta un avviso? Vabbè, ogni anno sappiate però che tra tutte le multe staccate da vigili, ausiliari, telecamere e autovelox, il comune di Milano riesce a incassarne solo la metà. Ad esempio, nel 2025 sono state fatte sanzioni per oltre 294 milioni e rispetto a questa somma complessiva sono entrati in cassa circa 145 milioni. Se si guarda invece agli ultimi 7 anni, la cifra diventa imponente. Le multe non pagate ammontano a oltre 793 milioni. Nel tempo questa somma si trasforma in un credito arretrato da recuperare, ma che alla fine va perso per sempre. E a proposito di sfortuna, stupida sfortuna, Fulminacci.

Elodie Andromeda. Conoscevo una cagnolina che si chiamava Andromeda. A volte si mettono dei nomi stranissimi ai cani. Una startup italiana con sede a Bolzano, a proposito di cani, ha progettato una piattaforma pensata per chi vuole andare in vacanza col proprio amico a quattro zampe senza incontrare problemi. Si chiama Bauking e seleziona le strutture e le compagnie in cui l'animale domestico è gradito tanto quanto i suoi padroni. Il nuovo portale è nato da poche settimane sulla scia dei numeri che parlano di 10 milioni di italiani in viaggio quest'estate con un animale. L'obiettivo di Bauking è riunire in un solo posto compagnie aeree, treni e traghetti pet friendly, ma anche hotel, resort, stabilimenti balneari, ristoranti, parchi e attrazioni in cui prenotare con un amico peloso non rappresenta un problema. Il progetto infatti vuole considerare l'animale come un'estensione del suo padrone, che ha tutto il diritto di essere trattato come un ospite.

Barcellona, Gali, Radio d'Italia, solo musica italiana, con me Antonio Montieri fino alle ore 16 e i vostri messaggi al 331 995 0095. Nadia da Sondrio scrive: ciao, ho provato a cercare l'app Bauking ma non la trovo. In realtà è un portale che trovate su internet, e esattamente l'indirizzo è bau-king.com o punto it, ecco, siamo andati a cercare anche noi, infatti, va bene. Poi salutiamo Arianna da Palermo, che ci segnala 35 gradi, ci ascolta ogni giorno e dice: voglio l'inverno. Calma, calma, arriverà anche quello, con calma. Poi poi salutiamo Anna, la sorella Francesca e Giuseppe, sono in vacanza nella bella Sicilia. Tommy da Potenza ci ha mandato la foto del cruscotto della sua auto, che segna alla ben 43 gradi centigradi. Vabbè, prendiamo un po' di fresco con Cabana e Irama, va.

Zucchero, un chilo, ci vorrebbe un chilo di sushi magari questa sera, no? Anche di più di un chilo, va bene. Questo per dirvi che nel paese dove il sushi è nato, a Tokyo, adesso si può mangiare cibo tipico giapponese mentre si visitano i luoghi più importanti della capitale, letteralmente. Lì è nato infatti il Sushi Bus, un autobus turistico su due piani progettato per trasformare il viaggio tra le bellezze di Tokyo un'esperienza gastronomica. Il risultato è una sala da pranzo itinerante. Il sushi viene preparato direttamente nella cucina al piano inferiore e servito poi ai viaggiatori su un nastro trasportatore. Si può mangiare cibo a volontà durante tutto il giro panoramico, che dura circa 70 minuti. Ci sono 5 partenze al giorno, ma i posti, però, attenzione, sono limitati, visto che il sushi bus può ospitare al massimo 20 persone. Il prezzo del l'esperienza è di 16.000 yen, cioè circa 86 euro a testa.

0: La costiera amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
8: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ti scattare una foto.
1: Amore è Elisa, a Radio Italia, solo musica italiana. C'è una sorpresa nella selezione che ogni anno Vanity Fair fa delle personalità più eleganti al mondo. Solitamente in questa speciale lista troviamo attori, musicisti e VIP della moda e dello spettacolo. Nel 2026 tra i più eleganti troviamo invece, pensate, anche il Papa. Eh sì, la rivista ha riconosciuto a Papa Leone XIV il merito di aver elevato il proprio stile a livelli senza precedenti nel corso del suo mandato. Già in passato Papa Prevost aveva sfoggiato abbinamenti che strizzavano l'occhio alla moda. A giugno si era mostrato anche con un cappellino da baseball nero in testa. Vanity Fair segue così Vogue, altra rivista di moda, che l'anno scorso aveva inserito il pontefice tra le personalità meglio vestite. Lucio Dalla, Anna e Marco su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

Flamenco Paranoia Samurai J. A proposito di paranoie, ad Arsie, in provincia di Belluno, prima è sparita una ciabatta dalla porta di casa, poi una scarpa è stata ritrovata in mezzo alla strada e ancora sono scomparsi giochi per bambini e sandali da un cortile per poi materializzarsi nei punti più impensabili del paese. I furti sono andati avanti per settimane senza che nessuno riuscisse a capire chi fosse il colpevole. Alla fine alcuni avvistamenti e filmati hanno incastrato la ladra. Eh sì, si tratta di una volpe. L'animale è stato ribattezzato Agostino.

0: Fuori legge, Rose Villain, Radio Italia, solo musica italiana e la sfida più dolce della TV è pronta a ripartire. Torna Bake Off Italia Dolci in Forno con la nuova edizione condotta da Brenda Lodigiani. 16 aspiranti pasticceri si sfideranno tra creatività, tecnica e prove spettacolari davanti ai giudici Ernest Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, con il maestro Iginio Massari nella prova tecnica. L'appuntamento è da venerdì 4 settembre in prima serata su Real Time Canale 31, Radio Italia Solo Musica Italiana e radio ufficiale di Bake Off Italia. Italia Dolci in Forno.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79€.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Da 1€ lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1€ Club fino al 6 settembre. 1€ batte.

0: Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola e su rbaitalia.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.

Qualcosa per te, Ligabue a Radio Italia, solo musica italiana. Intanto ringrazio tutti gli amici che hanno scritto al 331-995-0095, anche oggi in tantissimi. Saluto in particolare Leti, che a sua volta saluta Giuseppe dalla Sicilia. Dalla Sicilia invece andiamo sul passo Maniva. Purtroppo l'inciviltà di alcuni turisti è arrivata anche lì, a quasi 2000 metri nel Bresciano. Il luogo è noto per aver ospitato alcune trincee della prima guerra mondiale ed è per questo motivo che attrae tante persone interessate a osservare i monumenti in onore dei caduti, ma anche purtroppo a fare qualcos'altro. Sono comparsi alcuni manifesti che indicano infatti il divieto di bivaccare e dormire nella zona. Se non fosse abbastanza chiaro, figurano anche le icone sbarrate di tende, sdraio e sacchi a pelo. La speranza è che in tutta la zona si torni a respirare storia, silenzio e rispetto. Siamo partiti adesso per andare lì, Giusy Ferreri.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Alessandra Amoroso, fino a qui tutto bene e poi può andare ancora meglio perché ci sono Giuditta Recco e Marco Falivelli.
1: Ciao!
2: Ma scusatemi, dobbiamo fare degli auguri oggi.
0: A chi?
2: Come a chi?
3: A te! Buon compleanno!
2: Lo gnorri! Ha fatto la parte, capito? La parte.
3: Finalmente maggiorenne.
2: È vero,
3: oh,
2: è vero.
3: Puoi prendere la patente, vedi, vedi.
0: Sì, sì, sì, posso filmare le giustificazioni.
3: Certo.
2: Ho mangiato 7 dolcini.
3: Come 7? Sì. Io non ho mangiato uno solo.
2: Colpa tua. Gli altri li ho mangiati.
0: Ce n'è ancora, se vuoi.
3: Sono di là, scusa, mi ero fatta 1000 scrupoli, allora no. Se ne hai mangiati 7 tu li vado a mangiare anch'io subito.
2: Chiaro.
0: Siete idealmente tutti invitati.
3: Anche gli ascoltatori.
0: Sì, sì.
3: Posso dire, secondo me ce ne sono anche per tutti gli ascoltatori, perché ne hai portati tantissimi.
0: Esagerato.
3: Tantissimi.
0: Per tutti i miei ascoltatori, forse.
3: No.
2: Tra l'altro la festa continua, tutto il weekend qui.
0: Ah sì, sì, sì, alla grandissima. Proseguiremo fino a lunedì alle 7 del mattino, quando tornano le buone nuove.
3: Giusto, giusto. Vabbè,
2: quando torna il socio, giustamente si torna seri. Cioè,
0: si peggiora.
3: No,
0: si peggiora.
3: Esattamente il contrario.
0: Esatto. Intanto con voi fino alle 18 ci saranno Giuditta e Marco. Io ringrazio Ambro per essere stato con me in regia. Abbiamo anche bevuto qualcosina, rimanendo sempre nei limiti. Comunque va bene, appuntamento è per domani alle 13 con me, Antonio Montieri, a Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 16.

0: Gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno a Radio Italia, solo musica italiana, 8 minuti dopo le 16. Buon giovedì pomeriggio, amici, ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio anche a te. E salutiamo anche Edo Stanzini che è in regia.
2: Eccolo!
0: Applausi, applausi, applausi.
1: Volevo dire che mi fa piacere notare che ci sono tante persone che sono venute a trovarci in regia, tante persone della radio. Non credo che ci sia nessun collegamento con il fatto che ci sono i dolci di là in regia.
0: No,
1: assolutamente.
0: No, no, no, no, no.
1: Sono venuti perché fa loro piacere vederci, vedere la regia della radio, non è per
0: ma
1: i dolci.
0: Passare anche da noi, salutarci, no?
1: Certo,
0: perché poi
1: certo.
0: È una cosa che usualmente succede.
1: No, non succede
0: non
1: mai.
0: Succede mai, ragazzi. Mai. Adesso, piccolo spoiler.
1: Devono solo esserci i dolci, che è una cosa sufficiente.
0: Dolce o salato, dolce o salato.
1: Dolce salato. Cibo.
0: Oppure uno
1: costante.
0: Stock di gratta e vinci a libera.
1: Questi non li ho mai visti. Non li hanno mai portati, però è un'idea per il prossimo compleanno. Facciamo ancora gli auguri a
0: certo.
1: Antonio Montieri.
0: Lo do a te per il prossimo compleanno. Sì, sì.
1: Lo stock di gratta e vinci. Certo, perché no? È un'ottima idea, secondo me.
0: Si scherza, ragazzi.
1: Ovvio. Invece non si scherza niente da qui fino alle 18, perché abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Ma soprattutto c'è tantissima musica, musica.
0: Sì, ma sì, abbiamo 2 ore di musica, 2 ore di aggiornamenti. Dobbiamo chiudere dei capitoli che abbiamo lasciato aperti nei giorni scorsi.
1: Sì.
0: Quindi faremo un po' di cose. Però priorità alle canzoni che trasmetteremo.
1: Allora iniziamo proprio con quelle.
0: Vai.
1: Dai.
3: Disco Italia.
4: Disco Italia è Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
5: Sem-

0: Rossella Mazzotti, siamo su Radio Italia, sono musica italiana, tutta una frase, siamo su Radio Italia.
1: Siamo, sì. Siamo io e te su Radio Italia, sono esatto. Musica italiana. Tra l'altro parleremo di un tema che c'è tanto caro, perché insomma l'estate è ricca su cosa di politica internazionale, noi dobbiamo fare un punto tra poco.
0: Ma parliamo di Francia. Marco.
1: Ci sono centinaia di nazioni al mondo. Francia. E tu mi scegli Francia. Scommetto che l'alternativa era l'Inghilterra.
0: Francia.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
6: Vedrai che qualità, Antonella!
7: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con 2 velocità e 2 livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
9: Puoi provare Meclon.
8: Come?
9: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
8: Aspetta, come si chiama?
9: Meclon.
10: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
11: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
12: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time canale 31.
13: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Achille Lauro con Rolls Royce, Radio Italia, solo musica italiana. Rolls Royce, parliamo di America?
2: No.
1: Francia.
2: Ecco, Francia.
1: Qua. Vai, prego.
2: No, perché a me già sta simpatico Emmanuel Macron.
1: Macron. Sì.
2: Adesso di più. Perché lui ha una passione veramente smodata.
1: Attenzione a quello che dice,
2: Per i manga.
1: Per i manga?
2: Sì. E tutto il mondo orientale in generale, l'arte di quel tipo.
1: Vabbè, l'arte adesso orientale è bellissima.
2: No. Beh, quella è l'arte orientale.
1: No, allora fermati, sì. Tu, quello è un pezzo di arte orientale. L'arte orientale è una cosa grande, millenaria, che non devi toccare.
2: Pezzo più ampio.
1: No, degli ultimi 60 anni, basta. Il resto.
2: Comunque, lui ha fatto un accordo con l'Arabia Saudita per la costruzione di 3 parchi divertimento vicino a Parigi.
1: Bellissimo.
2: Uno dei quali dedicato interamente e qua secondo me anche tu
1: cosa?
2: Capitolerai.
1: Dimmi.
2: Uno dei quali sarà dedicato interamente a Dragon Ball.
1: Molto carino.
2: Lo sapevo.
1: Tra l'altro non è che la passione sia proprio di Emmanuel Macron. La passione è di questo principe che viene dall'Arabia Saudita, che sgancia le bistecche, capito? capito dov'è la passione dei manga? Sono le bistecche dell'Arabia Saudita.
2: Ma tu ti ricordi la scorsa primavera quando lui era andato in Giappone e aveva salutato la premier giapponese?
1: Non mi ricordo cosa ho fatto io settimana scorsa.
2: Ne avevamo parlato perché aveva salutato la premier giapponese facendo onda energetica.
1: Sì, è vero.
2: E poi aveva anche incontrato alcuni autori di manga, di anime.
1: E lì c'erano anche le bistecche dell'Arabia Saudita?
2: No, era passione. Tu non puoi ridurre sempre tutto alla pecunia.
1: No, io
2: al
1: non
2: vil denaro.
1: Per carità.
2: Sempre così.
1: Per carità. Ma se arriva. Allora, facciamo così. Se domani arrivasse qualcuno qui a dire: se per una settimana parlate solo di manga e ci dà delle bistecche,
2: ma gratis,
1: io lo farei.
2: Lo faresti?
1: Sì, ok? Lo farei.
2: Anche
1: perché
2: tu lo
1: io mi vendo. No, sto scherzando, ragazzi.
2: Quello era Renato Zero. Era un'altra cosa. Io anche gratis, se volete. Parliamo per un mese, parliamo solo di manga.
1: Certo,
2: sei d'accordo?
1: Certo.
2: Anche
1: quando
2: gratis.
1: Quando sarò da un'altra parte, puoi fare quello che vuoi.
2: Ci sono The Colors, questa è Rolling Stones.

0: Vasco Rossi, Un senso su Radio Italia, solo musica italiana. E qui è difficile trovare un senso a quello che sta succedendo a quest'uomo che vive a Milano.
1: Sì, ha denunciato questa cosa. Da mesi riceve misteriose telefonate provenienti da un ospedale siciliano. Inquietantissimo.
0: Da mesi. Oh, ragazzi. Da mesi. Le telefonate arrivano anche la notte.
1: Certo.
0: E gli arrivano queste chiamate che cercano qualcuno che lavora in una struttura sanitaria di Messina.
1: Sì.
0: Allora, lui ha fatto delle segnalazioni.
1: Diffide, eh?

0: Allora, l'ipotesi qual è? Che appunto ci sia il suo numero che è stato associato per errore a quello di un dipendente o di un medico.
1: O magari una cifra diversa che ha mandato in tilt il sistema, no?
0: E però dovrebbe essere l'ASP ad accertare allora se c'è questo numero veramente presente in una rubrica. Oppure, cioè, perché poi qua viene da pensare che sia un numero proprio scritto a penna in quelle rubriche di carta.
1: No,
0: io la immagino
1: dai,
0: così
1: no,
0: la
1: credo,
0: cosa.
1: Non credo.
0: Io la immagino
1: credo
0: così.
1: No, adesso voglio dire, non credo proprio. Però ti do due punti di vista.
0: E se no, come fa? Perché ti non riesci a rintracciarlo?
1: Perché non nessuno ha individuato l'origine dell'errore, secondo me. Ma noi, che comunque abbiamo tanti amici e ascoltatori in Sicilia, con i nostri potenti mezzi, insomma, ci uniamo all'appello di questo signore.
0: Adesso magari cambiamo le cose noi.
1: Certo che cambiamo le cose. Ognuno di noi può cambiare le cose. Incredibile.
0: Mamma mia!
1: Ragazzi, chiudete tutto. Pronto?
0: Basta.
1: Esatto.
0: No, guarda,
1: il secondo punto di vista che ti do prima di lasciarti, perché dopo questa non posso
0: fare
1: meglio.
0: Come lasciarti? Cioè, mi lasci qua e te ne vai.
1: Che una volta che capisci che è uno scherzo, che fai? Ti fermi?
0: Ah, cioè tu sei convinto che sia uno scherzo?
1: E lì te la devi giocare fino alla fine, capito?
0: Sai, aggiungo una cosa per concludere. Potrebbe essere uno scherzo architettato.
1: Sì?
0: Da te.
1: Si potrebbe, potrebbe
0: essere uno dei tuoi.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Cioè,
1: questo è molto divertente.
0: Cioffi, Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Amici per errore, Tiziano Ferro nel nostro pomeriggio insieme. Senti Giuditta, hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi?
1: Dal 4 al 6 settembre corri da IKEA. Ti aspettano 3 giornate dedicate all'organizzazione della casa con promozioni e attività per tutta la famiglia.
0: E c'è anche una sorpresa.
1: Porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta che quest'anno festeggia 30 anni.
0: In omaggio avrai anche 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
1: Fai spazio a ciò che ami con IKEA.
0: Scopri tutti i dettagli su IKEA.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: C'è nessuno!
3: Yeah, uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Fedez con Francesca Michelin, magnifico, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Abbiamo scoperto che non è inusuale ricevere delle chiamate così, a
0: sì,
1: caso.
0: Perché abbiamo parlato di questo signore a Milano che riceve da un mese chiamate da un ospedale di Messina, sì. E c'è Nadia di Milano che dice: io per 6 mesi ho ricevuto telefonate giorno e notte che mi chiedevano di Marta Gonzales, chiedendomi se facessi le stesse prestazioni. Ho dovuto chiamare il mio operatore e farmi cambiare numero.
1: Dov'è Marta Gonzales?
0: Non so, di sicuro non è Nadia. Nadia.
1: Tutto chiaro, tutto chiaro.
0: Chiarissimo.
1: Non approfondiamo. Cioè, no. Giovanotti con Alfa, questa si chiama Buon Vento. Ed è un po' di.

0: Pino Daniele, quando su Radio Italia solo musica italiana?
1: Non abbiamo ancora parlato di sport, una cosa
0: vero,
1: che dovremmo affrontare poi, perché si avvicina il weekend di campionato, ma in mezzo ci sono delle cose.
0: Sono pronta, sei molto serio.
1: No,
0: lo apprezzo.
1: Abbiamo parlato di politica internazionale.
0: Giusto.
1: Parliamo con la stessa serietà dello sport.
0: Giusto,
1: no?
0: Giusto, lo faremo.
1: Lo faremo.
2: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Eternia con Berlino a metà del nostro appuntamento di oggi.
1: Sì, perché qui su Radio Italia solo musica italiana.
0: Solo qui.
1: Qui sicuro. Se andiamo ad altre cambiamo meridiano, cambia anche l'ora, c'era bisogno di specificare.
0: No, hai ragione, intanto qui
1: sono le 17 e un minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'alluvione in Nepal, oltre 350 morti e circa 1300 dispersi, quasi la metà sono stranieri, verifiche su 3 italiani, l'improvvisa esondazione per il distaccamento di un ghiacciaio. Guerra in Ucraina e Russia avanzano verso il Donbass e il Cremlino smentisce voci su attacchi a paesi NATO, ma avverte il Regno Unito pronti a colpire siti britannici. Caro carburanti, prorogato fino al 5 settembre lo sconto sul diesel, ora allo studio del governo misure per le fasce più deboli, tensione nella maggioranza sugli extra profitti. Processo per la dipendenza dai social, Meta risolve la causa patteggiando con circa 17 miliardi di dollari, dopo l'America anche l'Europa chiede più tutele per i minori. Ritrovata morta impiccata in casa nel Catanese, indagato il compagno della donna, dall'autopsia non sono emersi elementi che fanno pensare solo al suicidio. Caso Ranucci, oggi a Rebibbia l'interrogatorio di 2 dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato al giornalista, il 7 settembre l'udienza al riesame per la vitola. Dopo una breve tregua torna il grande caldo, con temperature che supereranno i 40 gradi, la nuova ondata di calore colpirà soprattutto le regioni centro-meridionali. Europei di volley, le azzurre di Velasco battono anche la Francia, Champions League alle 18 live su Sky, il sorteggio dei gironi, Atalanta a caccia di un posto in conference.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Sicilia sulla 19 Palermo-Catania, veicolo in avaria sullo svincolo Termini-Imerese, direzione Catania. Nel Lazio, statale 148 Pontina, c'è una coda per incidente sull'incrocio Montedoro, direzione incrocio via Cristoforo Colombo. In Calabria, sulla statale 616 di Pedivigliano, corsia chiusa presso l'incrocio di Pedivigliano. A 2 autostrada del Mediterraneo, veicolo in avaria presso area di servizio Galdo. Sulla statale 3 bis Tiberina e 45 in Umbria, incidente sull'incrocio di Montone, direzione incrocio Viterbo Terni. In Piemonte, sulla statale 231 di Santa Vittoria, ci sarà senso unico alternato causa lavori dalle 7 del 31 di agosto alle 19 del 30 settembre tra l'incrocio Cinzano d'Alba e l'incrocio Bra, strada statale 661 delle Langhe. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che sì.

0: Ultimo con Romantica, 11 minuti dopo le 17, siete su Radio Italia, solo musica italiana, Giuditta Re con Marco Falivelli, Edo Stanzini in regia. Parliamo di sport, parliamo di pallavolo.
1: Eh sì, perché è successa una cosa pazzesca.
0: Pazzesca?
1: Pazzesca.
0: Cioè?
1: La partita amichevole tra le nazionali maschili di pallavolo di Italia e Germania è entrata nel Guinness dei primati.
0: Ah wow, come mai?
1: Il primo set, questa è una cosa che può succedere soltanto negli sport che non hanno un tempo limite ma si basano sul punteggio. Sì. Il primo set si è concluso con il risultato di 64-66.
0: Dopo un'ora e 29 minuti di gioco.
1: Un'ora e 29 minuti solo per il primo set.
0: Sì,
1: cioè
0: sì,
1: arrivi alla fine della partita e sei distrutto.
0: Questo cosa vuol dire? Che è stata combattutissima questa partita.
1: Combattutissima, soprattutto si è segnato un sacco e poi non c'era lo scarto necessario per... dare la vittoria a una delle due squadre di quel set.
0: La Federazione Italiana Pallavolo ha scritto sui propri profili social che è il parziale più lungo e con il punteggio più alto nella storia di questo sport.
1: Comunque, cioè, è pazzesca questa cosa. Nel Guinness dei primati. Sì.
0: Che si è aggiudicato la Germania il primo set. Però.
1: Sì, perché poi ha vinto l'Italia per 3-7-2. Hai qualcosa da dire anche sulla Germania?
0: No,
1: no, perché
0: sì,
1: di allora, solito insomma, Francia, Inghilterra,
0: Germania,
1: non lo so, senti
0: libero. La Germania possiamo aprire proprio...
1: Non lo faremo.
0: Però non,
1: lo faremo.
0: Non è questo il caso.
1: Non lo
0: dai,
1: faremo,
0: dai,
1: c'è
0: dai,
1: Mr. Rain con Lunedì Nero.
2: Noi due siamo bravi,

0: The Giornalisti Riccione su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, molti artisti stanno preparando i propri concerti in vista dell'autunno, in vista dell'inverno. Ci sono degli appuntamenti importanti che vogliamo ricordarvi, ma non subito.
0: No, non subito. Vabbè, tra un po'.
1: Certo, okay. Per forza. Okay.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
5: La spesa intelligente!
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Darkaplanet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
9: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
8: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
9: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
10: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: dottor Scotti?
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Le interviste di Radio Italia, solo musica italiana. La diretta in compagnia di Arisa, lunedì 31 agosto alle 17. Solo su Radio Italia, solo musica italiana.

0: guardarti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Italia Solo Musica Italiana? Noi non lo sappiamo, ma sappiamo cosa sta facendo lei.
2: Sì, lo ha raccontato, è già a lavoro sulla scaletta dei suoi prossimi live di dicembre, di cui abbiamo già parlato, di cui ci ha parlato Noemi al Radio Italia Live, il concerto.
1: Teatro degli Arcimboldi di Milano, Auditorium Parco della Musica di Roma, e pare che insomma la lista dei pezzi che porterà sul palco sarà molto diversa rispetto a quella dei suoi live estivi.
2: Certo, ha anche detto che ci sono canzoni che non puoi non cantare, quindi i grandi classici di Noemi li ascolteremo sicuramente, poi il resto sarà tarato per i due concerti.
1: Sì, perché ha detto che sarà uno spettacolo che racconterà tutte le anime del suo percorso, quindi i brani più amati dal pubblico e anche le canzoni più recenti.
2: Allora, per ricordarvi due appuntamenti, il 14 di dicembre ci sarà quello di Milano, mentre il 22 di dicembre a Roma. Poi troverete tutte le informazioni, insomma, qualora voleste, sul nostro
1: faro nella nebbia, sul nostro sito radioitalia.it.
2: Molto soddisfatta, sì,
1: un po' una signorina, buonasera.
2: Ti sento soddisfatta di questo faro.
1: Sì, lo ero.
2: Molto bene, così.

0: 322 capre.
1: Numero molto preciso, tra l'altro.
0: 322.
1: Sì. Sì. Terranno sotto controllo le erbe, i cespugli, la vegetazione un po' troppo cresciuta, come? Mangiando.
0: Ovviamente. Sì, sì, esatto. Lavoreranno per circa una settimana, riusciranno, secondo le stime, a liberare dalla vegetazione 15.000 metri quadrati al giorno. Sono tantissimi.
1: Sì, e poi tra l'altro loro, a differenza degli esseri umani con gli attrezzi, riescono a raggiungere anche dei posti un po' più difficili, no?
0: Sì. C'è solo una cosa che mi perplime.
1: Prego.
0: Hanno assunto?
1: L'hanno assunto, sì, sì, sì.
0: Che cosa?
1: Le hanno assunte.
0: Alla fine, se tu come firma una capra il contratto di lavoro?
1: No, ragionala come
0: oddio,
1: me.
0: Oddio, ti posso dire che ho visto capre firmare dei contratti di lavoro nella mia vita?
1: Benissimo.
0: L'ho visto succedere.
1: Benissimo.
2: Sì.
1: Però, non ti chiedo la.
0: No, non chiedermi i dettagli.
1: Ma quello che voglio dire io è: cosa ci fa una capra con dei soldi? Probabilmente ci compra.
0: Non dire
1: quello che stai per dire, da mangiare, ok? Ci compra da mangiare.
0: Foraggio, stavo dicendo,
1: esatto.
0: Foraggio.
1: Quindi tu gli dai direttamente questo foraggio e siamo a posto, scambio equo, anzi.
0: Ah, quindi l'assunzione è a scambio,
1: sì.
0: Capito? Non
1: è come se avessero i buoni pasto, praticamente.
0: È come se avessero i buoni pasto.
1: Sì.
0: Io lascerei tutto così, non aggiungerei altro, perché qualsiasi cosa io possa, anche se vado nello specifico di quale tipo di foraggio, può diventare tutto
1: Lascia
0: molto
1: stare
0: più complicato.
1: Qui. Potresti anche dire, questa canzone si chiama Brucasse il cielo.

0: Blanco bruciasse il cielo su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Abbiamo scoperto che anche in Canada,
0: sì, a Montreal.
1: Le pecore o capre? Cosa sono?
0: Sia capre che pecore.
1: Capre che pecore vengono utilizzate per lo stesso servizio, però in città.
0: Sì.
1: I parchi pubblici.
0: Ci hanno mandato proprio un articolo che spiega questa cosa.
1: Con foto annessa,
0: bello, bellissima. Tutto bellissimo. Dovremmo copiarla questa cosa.
1: Perché?
0: Perché capre ce ne sono un sacco.
1: Ah, smetti con sta cosa. Ma a chi ti riferisci? O lo dici? Ma agli animali proprio.
0: Sì,
1: ti riferisci.
0: Beh, quelle.
1: A quelle?
0: Quelle.
1: Vabbè.
2: Fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affariitaliani.it.

0: dottor Scotti?
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
10: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: Safe, buona domenica, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, sempre in merito alle capre che sono state prese per rimettere a posto tutte le zone verdi,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: È arrivato un messaggio di Duilio.
0: Okay.
1: Che io vorrei salutare, che dice: capre sotto contratto non ne ho mai viste, ma somari tantissimi.
0: Ancora.
1: No, ma io non capisco, ma guarda,
0: fate
1: che stiamo
0: no,
1: parlando
0: non
1: proprio...
0: fate i no. Abbiate il coraggio di fare i no.
1: Stiamo parlando degli animali.

0: Ah, sai anche questa. È incredibile, inconfondibile tra l'altro, la tua voce con quella di Gaia era bossa nostra.
1: Uguale.
0: Non so se Daniela canta pure. Tu hai questa passione. Molto bene. Molto bene. Quattro sì. Quattro sì.
2: Basta chiedere, non me lo chiedete mai di cantare perché io lo faccio e male.
0: Molto
2: ciao.
0: Ciao
1: Dani, buona serata, ciao, buona serata. Cosa facciamo? Andiamo noi?
0: Andiamo. Salutiamo prima Edo Stanzini che è stato in regia con noi.
1: Ah, davvero?
0: Ah, non te ne sei accorta?
3: Sì.
1: No, c'era, me ne sono accorta.
0: Colpo bassissimo questo per Edo Stanzini. Anche oggi.
1: Va bene, ci ritroviamo domani?
0: Sì, le prossime 3 ore con Daniela. Noi domani a partire dalle 4 del pomeriggio.
1: Sono le 18:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Alluvione in Nepal, oltre 360 morti e circa 1400 dispersi, quasi la metà stranieri. Verifiche su tre italiani. L'INGV, il segnale registrato causato dalla frana, non da un sisma. Guerra in Ucraina e Russia avanzano verso il Donbass. Il Cremlino smentisce voci su attacchi a paesi NATO, ma avverte il Regno Unito pronti a colpire siti britannici. Morto in carcere all'Aia l'ex comandante serbo-bosniaco Ratko Mladic, era stato condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Caro carburanti, prorogato fino al 5 settembre lo sconto sul diesel, ora allo studio del governo misure per le fasce più deboli, tensioni nella maggioranza sugli extra profitti. Ritrovata morta impiccata in casa nel catanese, indagato un amico della donna, dall'autopsia non sono emersi elementi che fanno pensare solo al suicidio. Caso Ranucci, oggi l'interrogatorio di due dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato al giornalista. Non conoscevano né la vitola né il giornalista, dicono i legali. Dopo una breve tregua torna il grande caldo con temperature che supereranno i 40 gradi. La nuova ondata di calore colpirà soprattutto le regioni centro-meridionali. Champions League alle 18, live su Sky, il sorteggio dei gironi Inter, Napoli e Roma e come scopriranno le loro avversarie. Atalanta a caccia di un posto in Conference.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

La testa gira, ci sono Fred De Palma, Nitta e Mischilla su Radio Italia, solo musica italiana in questo inizio di serata insieme. Buonasera, allora bentrovati e bentrovate, sono Daniela Cappelletti, si sta insieme fino alle 21, non sono sola perché sapete che alla regia siamo sempre ben accompagnati. Quest'oggi il pollo, è un po' che non ci vediamo, il pollo con le galline, tutto quanto, il pollaio, le sementi, tutte quelle robe lì che bisogna dare alle galline, tutto bello, tutto come sempre. Oh, finalmente. 331 995 0095, invece il numero con cui comunichiamo come sempre da qua alle 9 di sera. Vedevo che stasera c'è un'altra eclissi lunare, anzi però sì, lunare, perché l'altra era solare, quella di 15 giorni fa se non sbaglio era solare, quella di stasera invece è lunare. Ma quante eclissi ci sono? Ce n'è stata una per 3000 anni, mo tutte adesso ci sono. Comunque non è una coincidenza che siano così ravvicinate, perché leggevo che appartengono alla stessa stagione delle eclissi, poi per un po' non ci sono più, anche se anche lì ho visto che ce n'è una l'anno prossimo di nuovo solare. Fatto sta, per farla breve, stanotte, anzi verso l'alba di domani, la luna diventerà rossa. Questo è, infatti viene chiamata anche luna di sangue. Ora non so se qualcuno si sveglierà all'alba per guardare questa eclissi, non so se ci siamo ancora ripresi dall'altra, io non l'ho vista. Milano l'altra era qua, ero in diretta in quei giorni e devo dirvi non ho visto niente, perché dopo un'estate di caldo torrido, sole che spaccava le pietre, quel giorno la città di Milano ha deciso di regalarci le nuvole. Magari invece voi l'avete vista bene come, e anche stanotte vedrete quella lunare. Insomma, io ci sono per tutti, come dicevamo, per 3 ore insieme potete raccontarmi un po' come va la vostra giornata, la vostra serata, questa fine d'agosto. Nel frattempo ascoltiamo insieme Zucchero, questa si chiama Menta e Rosmarino.

0: Hip Yo-Yo, però anche no, J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo questi amici, Simona, oggi la giornata è andata bene, dice, anzi è una sola, ho fatto mare stasera con degli amici, andiamo in un agriturismo in provincia di Siena. Ecco, c'è ancora buona parte d'Italia che effettivamente è in vacanza, essendo il 27 d'agosto, c'è chi è ancora, scampoli di vacanza, anche voi ritornerete.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Mazzi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD, oltre il risparmio, è maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
9: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via.
10: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Disney presenta:
13: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
12: Oceania:
14: la mia isola e il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo.
12: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
13: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
12: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
15: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
16: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
18: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto, talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. La ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

dice che d'estate non succede niente. Questa per esempio è uscita lo scorso venerdì, si chiama Goya ed è la collaborazione tra Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana. Per esempio quest'estate è anche uscito uno dei film dell'anno, senza dubbio, che è Odissea, non so se l'avete visto, il film di Christopher Nolan. Dura un bel po', dura 3 ore, e pensate che chi riesce a guardarlo tutto senza scrollare nemmeno una volta il telefono e i social oramai è un rarissimo 1%, cioè una persona su 100 in quelle 3 ore del film di Nolan almeno una volta il telefono lo prende in mano e scrolla i social. C'è un articolo recente che leggevo che dice: concentrarsi su un film dall'inizio alla fine senza controllare il telefono sarebbe diventato sempre più difficile, persino per chi quel lavoro lo fa o per chi studia cinema. Siamo molto distratti, questo me ne accorgo in primis su me stessa. Si tratta di una reale impossibilità fisica negli spettatori di resistere all'impulso di guardare. Siamo diventati tutti dei guardoni di sto telefono. Quando ci si distrae durante il film lo si fa in media per quasi un minuto, tra l'altro, che non è poco, perché ti perdi dei dialoghi, ti perdi delle cose magari fondamentali all'interno di una pellicola. Mentre la nostra capacità di attenzione diminuisce, i film di successo diventano sempre più lunghi. Quelli che hanno sbancato il botteghino negli ultimi 2 anni durano in media almeno 150 minuti. Non sarebbe male, quantomeno quando hai un'altra distrazione, no? Se tu stai seguendo qualcosa, è bene seguire quella cosa lì, no? Quindi potremmo usarlo come scusa, come test per noi stessi. Guardiamo tutto un film senza vedere sto telefono per un attimo. Potrebbe essere un inizio, dai.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: DNA.
1: Se ci sono due che sanno dare la carica sono loro, Gabri Ponte e Lorenzo Giovanotti. DNA si chiama questa canzone appena ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana. Facciamo un po' un recap dell'estate di Lorenzo, di Giovanotti. Sappiamo che è un grande appassionato di bici, non è novità, però quest'estate ha deciso di trasformare la sua passione in una parte proprio integrante del suo tour. È quindi nato il Giova Giro, che è un viaggio di 2000 km in bici attraversando l'Italia tra una tappa e l'altra del suo Giova Summer Party. Giovanotti ha raccontato sui social non soltanto tutte le sue pedalate, ma anche i luoghi e le persone che incontra lungo il percorso. Lui si ferma a parlare veramente con tutti, magari vi è capitato di vedere qualche storia, qualche reel che ha fatto quest'estate. Si ferma a parlare con tutti, è sempre lui, super accogliente, pronto per ascoltare le persone. Le tappe sono così diventate un modo per scoprire l'Italia da una prospettiva diversa, quella delle due ruote. E adesso il Giova Giro è arrivato in Sicilia, dove Lorenzo e i suoi hanno pedalato per l'ultima tappa, che poi è la più lunga perché la costa lo porterà fino a Palermo. Ha descritto questo viaggio come qualcosa di meraviglioso, paragonandolo allo storico Cantagiro. Chi se lo ricorda? Lui dice: le strade sono una festa, i chilometri un ritmo bellissimo e pieno di vita. Poi, dopo Palermo, la carovana proseguirà verso Napoli, Bari e infine Roma, dove ci sarà un arrivo simbolico al Circo Massimo. La tappa Napoli-Roma, che era prevista inizialmente, è saltata dopo l'aggiunta del concerto di Bari, ma questi sono tutti dettagli che potete scoprire facilmente facendo un salto sul nostro sito radioitalia.it.

0: quasi, lo di quasi, non due ma 2 ore e 20, quelle che ci restano da trascorrere insieme, insieme a me, Daniela Cappelletti, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 €.
4: Se anche tu, quando alzi lo sguardo, vedi soffici muffin in un cielo di nuvole. Se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite, ma fragranti canestrelli. Se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè. Se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare! Bake Off Italia torna con una nuova stagione. Da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
5: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
7: Perché? Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
12: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
13: Conviene al tuo portafogli.
12: E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
14: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
16: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
17: Puoi provare Meclon.
16: Come?
17: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
16: Aspetta, come si chiama?
17: Meclon!
18: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 €, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 €. Lidl vale davvero.

si fa in fretta a dire devi stare calma, metti un po' di musica romantica quando ti arrivano delle richieste di questo tipo che sto per raccontarvi. Allora, sapete che la cucina italiana è conosciuta e amata in tutto il mondo, però quando i turisti arrivano qua da noi non mancano le richieste che fanno sobbalzare tutti noi italiani, dai, non soltanto i puristi, tutti quanti. Grande classico è il cappuccino dopo la cena, ma adesso ne arrivano di nuove, tutti gli anni si rinnovano, fanno l'upgrade questi turisti. Succede evidente soprattutto nelle località più visitate, dove i ristoratori si confrontano ogni giorno con abitudini alimentari molto diverse. In questo caso andiamo sul lago di Garda, che attira milioni di visitatori, no? E tra le richieste più curiose raccontate da chi lavora proprio dietro le quinte nei ristoranti ci sono la pasta in bianco come contorno, la carne accompagnata dalla pasta e poi salse praticamente su qualsiasi piatto. Allora, l'unica cosa che posso pensare è che carne e pasta insieme per loro è il classico main, cioè il piatto principale, no? Loro mangiano tutto insieme, quindi sono abituati così, pensano che facciamo anche noi così. No, errore, non facciamo anche noi così. Comunque, gli abbinamenti più improbabili: cappuccino con gli spaghetti allo scoglio, abbiamo, che è peggio che prenderlo dopo pranzo, cappuccino e pepata di cozze, che lì è proprio l'apoteosi, di più non c'è, non so neanche cosa dire. Lo spritz con il cornetto per gli amanti del bicchierino alle 10 del mattino, patatine fritte congelato, siamo proprio al massimo del minimo. Magari avete visto anche voi dei piatti particolari ordinati quest'estate, se volete me lo raccontate al 331 995 0095. Più italiana di questa forse non c'è niente. Ascoltiamo Lucio Battisti con La canzone del sole.

Battisti su Radio Italia, solo musica italiana. Ne approfitto per salutare questi amici Anna e Stefano. Dicono: stiamo rientrando dalle ferie nelle Marche, abbiamo mangiato la qualunque, viva l'Italia, il cibo buono, buona serata. È così che si fa, è tutto giusto, non c'è nessun errore, bravissimi. State con me altre due ore se vi va. Daniela Cappelletti, sono le 19:02. Solo musica.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con rovesci e temporali soprattutto su Alpi e Prealpi, poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi. Nubi sparse ma asciutto sul resto del nord e su parte del centro. Tutto sole al sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi. Nubi sul resto del nord, sole e caldo al centro-sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Per te c'è Ernia su Radio Italia, sul Musica Italiana. Buona serata da Daniela Cappelletti con voi fino alle 21, sono le 7:10 in questa serata insieme di giovedì. Il mondo si divide in due grandi categorie, le persone ordinate e quelle disordinate. Intanto io faccio parte orgogliosamente della seconda categoria, ve lo dico subito. Comunque c'è uno studio recente che ha coinvolto parecchie persone in tutto il mondo e questo studio, diciamo in linea generale, dice che abbiamo sempre meno paura di lasciare le cose in giro per la casa e di avere tanti oggetti che non hanno un loro posto preciso. Il 60% delle persone ha dichiarato di preferire una casa disordinata, che racconti una storia e che abbia una propria identità. E ancora di più, quasi il 70% delle famiglie possiede un cassetto del caos, dove vengono messi tutti quegli oggetti che non hanno una loro locazione, no? Quando non sai dove buttare una cosa, la butti in quel cassetto lì. Ma beati voi che vi basta un cassetto, io delle ante dell'armadio predisposte a questo uso. Poi altre persone hanno ammesso di lasciare deliberatamente roba in giro, sperando che poi qualcun altro la metta via. Ma chi se non tu, se è casa tua comunque. E poi infine, sempre per parlare un po' di statistiche, 1 su 10 ha ammesso di aver cancellato un appuntamento perché la casa era troppo in disordine. E questo mi pareva, anch'io lo faccio, me ne vergogno sempre. E altre persone invece spostano semplicemente il disordine da una stanza all'altra, cosa che faccio quando sono disperata anche io. Insomma, siamo divisi, cioè quello che è ordinato, che ha tutto profumato perfetto, il profumatore d'ambienti, il cuscino senza una macchiolina, senza niente, tutto al proprio posto. E poi ci sono quelli come me che invece ne sono una bomba, un caos primordiale, e ci piace pure di solito.
1: Disco Italia è Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
2: Se

0: Laura Pausini, immensamente disordinati a questo punto della serata, perché stiamo parlando di questo. Sempre più persone non hanno interesse nell'ordinare la propria casa, anzi nel proprio caos primordiale, vivono benissimo. Arriva un messaggio al 331 995 0095, e dice: ho sentito questo intervento, io ero come tutto il resto degli italiani, con il mio cassetto del disordine, un disordine generale, vivevo bene, poi ho conosciuto la mia nuova compagna che mi bullizza e ora nel suo ordine non trovo più nulla, nemmeno gli acari entrano in quella casa. Hai capito come t'ha sistemato?
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: dottor Scotti.
1: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spalle.

0: Grand Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
4: La spesa intelligente!
5: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
6: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
5: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
6: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
7: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

No, Laura non c'è, NEC su Radio Italia, solo musica italiana. Sapete che d'estate vi teniamo aggiornati anche su quello che combinano i nostri artisti preferiti. Per esempio, Samurai Jay si è preso la macchina di un fan. Lui ha trovato un'auto con a bordo alcuni fan che ascoltavano come un'ossessione stanotte ritorni, basta, a tutto volume, e ha deciso di improvvisargli uno scherzo. Si è avvicinato alla macchina, si è fatto riconoscere, ha fatto scendere il ragazzo che guidava rubandogli il mezzo. Ma che burlone quel Samurai Jay. È salito al posto di guida, è partito lasciando il fan a piedi per gioco, ovviamente. La scena è finita sui social, ha scatenato le risate di tutti gli utenti. Insomma, ha fatto un po' il burlone quel Samurai Jay lì. Lo ascoltiamo proprio con quel occhio alla macchina, Ossessione.

Alla mia età, Tiziano Ferro nella serata di Radio Italia, solo musica italiana. Per concludere il discorso che abbiamo fatto prima sul disordine, diciamo molte più persone si fanno meno problemi, anzi amano il proprio caos primordiale in casa e mettono meno a posto. C'è Lucy che scrive: io non ho il cassetto del disordine, ho la camera della vergogna. E guarda, io ti invidio tanto perché non ho una camera in più, se no ce l'avrei anch'io, ma proprio tanto, Lucy. E poi anche Francesca Damassa che dice: sono una disordinata cronica con un solo cassetto del disordine, e pensare che i miei genitori sono di una precisione estrema. Spero prima o poi di diventare anch'io così. Secondo me, secondo me è andata, lo dico per esperienza personale. Io non ci spererei troppo, Franci. Andata così, vabbè, dai, ci ripeto.

0: Brescia, la tara del granchio su Radio Italia, solo musica italiana. Tra poco, siccome molti di voi in questi giorni stanno tornando ad allenarsi, parliamo di un allenamento molto particolare, quello di Superman, che è quasi fattibile.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto

0: anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
9: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.

italiana anche alla voglia di tornare ad allenarsi, però fa bene, un pochino dobbiamo farlo, e sappiamo però che ci sono dei tipi di allenamento molto particolari. Per esempio, no, per interpretare il ruolo di Spider-Man bisogna essere pronti a saltare, a correre, ad arrampicarsi, ad affrontare delle scene d'azione che richiedono una preparazione fisica notevole, e quindi Tom Holland, che è proprio Spider-Man, è molto allenato, e in un'intervista lui ha rivelato la sua routine sportiva centrata sul cosiddetto metodo Cindy, che dura appena 20 minuti, quindi tu dici vabbè, sarà fattibilissimo, e comprende solamente 3 esercizi, vabbè, ancora più fattibile: le trazioni, i piegamenti e gli squat. Ora vado a spiegare. Si imposta un timer di 20 minuti, si ripete questo circuito, 5 trazioni, 10 piegamenti e 15 squat a corpo libero. Le 5 trazioni sono quelle che ti tiri su, cioè la barra, parlerò semplice, cioè la barra, ti tiri su con le braccia. I piegamenti sono quelle che magari si chiamano flessioni, quelli sulle braccia sempre, e gli squat bisogna andare a scendere fino a terra con le gambe, piegarsi. Una volta terminati gli squat, poi si ricomincia immediatamente dalle trazioni. L'obiettivo è completare più round possibili prima che scada il tempo, in 20 minuti. Io credo che sia mortale questo tipo di allenamento. Holland ha raccontato che il suo record personale è di 27 round in 20 minuti, cioè questi 3 esercizi ripetuti 27 volte in 20 minuti. Tradotto in numeri significa completare 135 trazioni, 270 piegamenti e 405 squat. È una follia totale. Ora, magari con un po' più di calma, senza fare i suoi record, questi sono 3 esercizi fondamentali, no, per il fitness, e quindi magari possiamo iniziare a farli con determinate, insomma, un po' più piano di Tom Holland. Però possiamo imitarlo. Domani provo a fare l'allenamento di Tom Holland. Se arrivo in diretta, sapete che ce l'ho fatta.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La frana in Nepal, sono quasi 400 i morti. Secondo le autorità locali ci sono 1300 dispersi. Secondo la Farnesina, fra loro ci sono 3 italiani. La guerra in Ucraina prosegue, l'avanzata russa nel Donbass, il Cremlino smentisce voci su attacchi possibili ai paesi della NATO, minaccia però rappresaglie sulle basi britanniche. È morto in carcere l'ex comandante serbo-bosniaco Ratko Mladic, era stato condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Dopo la proroga sullo sconto sul diesel, Meloni annuncia l'estensione della ZES unica in tutta Italia. Schlein attacca, pensano alla legge elettorale, lasciano i problemi agli italiani. Indagato per omicidio, l'amico di Noemi in Pellizzeri, la donna trovata morta nella sua casa di riposto nel Catanese. L'uomo si difende, dice: non l'ho uccisa io. A Venezia è scontro sulla realizzazione di una moschea. Dopo lo stop dell'amministrazione locale, la comunità bengalese minaccia: siamo pronti a scendere in piazza. Sull'Italia centro-meridionale in arrivo la quinta ondata di calore di quest'estate. Domani previsto bollino rosso in 9 città, temperature in salita fino ai 40 gradi. Sorteggio Champions, Roma-Inter pescano il Real Madrid, Paris Saint-Germain e Barcellona per il Como, il City e Arsenal per il Napoli. In conferenza in campo Atalanta-Hippel, la UEFA denuncia Infantino.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Campania, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, ci sono materiali dispersi sullo svincolo Monte Corvino, Ponte Cagnano Sud, in direzione alla Cemento Fisciano a 30. In Calabria, sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, traffico rallentato per manifestazione dopo l'incrocio di Scalea, statale 504 di Mormanno, e prima dell'incrocio di Cirella. In Abruzzo, sulla statale 84 Frentana, traffico rallentato causa carichi dispersi sull'incrocio di Palena. Nel Trentino Alto Adige, sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale, code senso unico alternato causa incidente sull'incrocio di Vezzano. In Sicilia, sulla 29 Palermo Mazzara del Vallo, incendio sullo svincolo Santa Ninfa direzione Palermo. In Toscana, sulla statale 12 della Betone del Brennero, incidente sull'incrocio Fabbriche, direzione Pisa, strada statale 1 Aurelia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Businessman, dito della piaga su Radio Italia Solo Musica Italiana. Buonasera amici e amiche, vi racconto una storia. È il 2017, Martino, ragazzo di Milano, e Beatrice, ragazza di Avellino, si erano conosciuti casualmente ad Amsterdam, quindi in Olanda. Per Martino era stato un incontro speciale, quindi hanno chiacchierato, è stata una bellissima serata, con lei si sentiva subito a suo agio, però finito quel momento era rimasto senza il numero di telefono di Beatrice o anche senza un suo qualunque contatto social. Dopo molti anni di riflessione su quella bella chiacchierata, quest'estate Martino è salito su un camper ed è partito da Milano con destinazione Avellino per rintracciare questa Beatrice. Lui aveva soltanto il suo nome, cioè conosceva solo il nome di Beatrice, sapeva che si erano incontrati appunto ad Amsterdam tanti anni prima. Non conoscendo quindi l'indirizzo esatto, appena arrivato in città ha iniziato a distribuire dei volantini con una lunga lettera dedicata a lei, che non vedeva appunto da ben 9 anni. Grazie all'appello diffuso anche sui social, Martino è riuscito a incontrare Beatrice, scoprendo però che è fidanzata. Ci poteva stare, amico, te la devi accollare sta stevenienza, perché dopo 9 anni. Non era questo il punto, dice lui, però volevo solo ringraziarla perché mi ha cambiato la vita, ci ho messo tutto questo tempo perché ho fatto un gran lavoro interiore. E poi ha aggiunto: sarò eternamente grato agli avellinesi per il supporto e il calore che ho ricevuto, tornerò qui dove ho trovato delle risposte, delle nuove consapevolezze. Bravo Martino, giusto, mi spiace un po' che la vostra non sia stata una storia da due destini, però insomma la vita è anche questa. Ci sono in tiro mancino.

0: Si può dire a questo punto dell'estate, il 27 d'agosto, che è la mia canzone preferita, questa di Saif, si chiama Parlare d'amore, è uscita in quest'estate 2026. Ognuno ha la propria hit preferita, questa è la mia, la vostra?
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola e su rbaitalia.it.
7: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
8: Vedrai che qualità, Antonella!
9: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. E chi da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

0: Blanco, Los Angeles su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata da Daniela Cappelletti con voi fino alle 21. Qualcosa è cambiato nella vita notturna dei giovani. Io ricordo la mia generazione, quando avevo 20 anni, cioè 20 anni fa, il massimo della vita del sabato sera, del weekend, insomma il venerdì o il sabato, era quello di andare a ballare nelle discoteche, fare molto tardi, a volte anche un po' bere quel bicchiere di troppo, che tornavi a casa un po' crepato, insomma non troppo salutare. Adesso più della metà degli under 30 preferisce invece di gran lunga quello che loro chiamano dinner party, praticamente una cena festa o una serata a casa con gli amici, lo preferiscono di gran lunga una nottata in discoteca. Forse è anche un po' scesa l'epoca delle discoteche, no? Credo che la mia generazione abbia vissuto proprio l'ultimo grande splendore e poi pian pianino un pochino si è andato in declino. Gli under 30 tenderebbero a bere meno alcol, che questo è buono, a cercare delle connessioni vere, con la possibilità di parlarsi guardandosi negli occhi, e in questo senso quindi la casa è proprio il ritrovo perfetto, no? Il nuovo centro della vita notturna, fatta di chiacchierate e cene in cui ognuno poi porta qualcosina, come si faceva, ma i miei genitori mi raccontavano questo, no? Negli anni 60, negli anni 70 c'era moltissimo la festa a casa, soprattutto a Roma. Io sento i racconti di mio padre, nelle grandi città si usava tantissimo, specie quando non hai tantissimi soldini a disposizione, no? È anche giusto, vai a casa, spendi un po' di meno, stai in compagnia e forse davvero così si creano amicizie più vere. Noi andavamo nel mondo della notte, eravamo là un po' dispersi in quel mondo là, conoscevi tanta gente, ma poi amicizia vera, stringi ce n'era poca. Devo dire che questa cosa la generazione Z la miro moltissimo, sì.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture, dal 26 agosto, al cinema.

agitare Coca-Cola, cioè Tommaso Paradiso su Radio Italia, solo musica italiana. Tra poco parliamo dei festeggiamenti di una grandissima della musica italiana che compie soli 50 anni di musica insieme a noi.

0: idea, dottor Scotti.
1: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
2: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
1: Fino all'11 ottobre raccogli i buoni spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
2: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
3: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Batterico e antimicotico ad ampio spettro che può essere utilizzato anche dal partner a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026 da Alfa Sigma.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Musica italiana, novità per quanto riguarda Gianna Nannini, perché ci sono proprio delle date nuove per il suo tour. Lei si prepara a celebrare i suoi 50 anni, direi primi 50 anni di carriera, con Gianna Gold, che è un progetto che l'accompagnerà per 2 anni tra musica e live, quindi non si fermerà, è praticamente un non stop. Il primo appuntamento sarà il 19 settembre di quest'anno a Berlino, con un grande concerto evento sullo storico palco della Waldbühne, se non lo so dire. Da lì partirà poi il percorso verso il Gianna Gold Celebration Tour Live 2027, e proprio le nuove date italiane sono appena state annunciate. La tournée qua da noi partirà con la data zero del 13 marzo 27 a Livorno, mentre il debutto ufficiale sarà poi il 15 di marzo al Forum di Assago qua a Milano, e poi Gianna attraverserà l'Italia passando per Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e anche Torino. Sarà un nuovo grande tour che riporterà Gianna Nannini nei palazzetti dopo gli oltre 30 concerti sold out del 24 e del 25. Ho detto troppe date, probabilmente vi ho anche confuso. Per essere più chiari, per capire meglio, c'è sempre solo un posto dove andare, ed è il nostro sito radioitalia.it. Che pezzo questo, i gemelli diversi, Mary.

E questo è il titolo di un super classico di Marco Masini, accompagnato in questo caso da Ermal Meta. Siete su Radio Italia, solo musica italiana. È il momento di salutarci, però, perché insomma le nostre 3 ore sono passate velocemente. Io ringrazio e saluto Polle Galline, eccoli, che arzilli ancora a quest'ora le galline, però noi ci sentiamo domani sempre a partire dalle 18, come sempre con me Daniela Cappelletti, e quindi vi auguro una buona serata, una buona continuazione qua su Radio Italia, solo musica italiana, dove in questo istante sono le 21. Ciao.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La frana in Nepal, sono quasi 400 i morti. Secondo le autorità locali ci sono 1300 dispersi. Secondo la Farnesina, fra loro ci sono 3 italiani. La guerra in Ucraina prosegue, l'avanzata russa nel Donbass. Il Cremlino smentisce voci su attacchi possibili ai paesi della NATO, minaccia però rappresaglie sulle basi britanniche. È morto in carcere l'ex comandante serbo-bosniaco Ratko Mladic. Era stato condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Dopo la proroga sullo sconto sul diesel, Meloni annuncia l'estensione della ZES unica in tutta Italia. Schlein attacca, pensano alla legge elettorale, lasciano i problemi agli italiani. È indagato per omicidio l'amico di Noemi in Pellizzeri, la donna trovata morta nella sua casa di riposto, nel Catanese. L'uomo si difende, dice: non l'ho uccisa io. A Venezia è sconto sulla realizzazione di una moschea. Dopo lo stop dell'amministrazione locale, la comunità bengalese minaccia: siamo pronti a scendere in piazza. Sull'Italia centro-meridionale in arrivo la quinta ondata di calore di quest'estate. Domani previsto bollino rosso in 9 città, temperature in salita fino ai 40 gradi. Sorteggio Champions, Roma-Inter pescano il Real Madrid, Paris Saint-Germain e Barcellona per il Como, il City Arsenal per il Napoli. In conference in campo Atalanta-Hippel, la UEFA denuncia Infantino.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglia Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatina!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Le interviste di Radio Italia, solo musica italiana. Segui la diretta in compagnia di Arisa, lunedì 31 agosto alle 17. Solo su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it. Spero
2: che... L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

0: dottor Scotti.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time, canale 31.

0: ti mai più.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco

Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 22:01.

come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: dottor Scotti.
1: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
3: Super Protein? Che sarà mai?
4: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
3: Ideali per chi fa sport.
4: Ideali per tutti, sono super buoni.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: Ciao a tutti, sono Lucio Corzi, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana, ciao.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
4: Coyote vs Acme!
5: Idiota!
4: Al cinema dal 2 settembre!
6: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
7: Mi sento fortunata.
8: Il premio Oscar Angelina Jolie.
9: Ho il risultato della sua biopsia.
8: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
7: Non so come dirlo a mia figlia.
10: Metta la sua vita in pausa per un po'.
8: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
11: Non gliela daremo vita.
8: Couture dal 26 agosto al cinema.
12: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
14: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
12: Ali.
13: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
15: Sempre al tuo fianco.
16: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: A me piace mangiar bene.

0: Ikea, dottor Scotti.
1: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato. È in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola su rbaitalia.it.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Corri da Troni dal

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: A me piace mangiar bene.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Grazie. Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con rovesci e temporali soprattutto su Alpi e Prealpi. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche, specie sui rilievi. Nubi sparse ma asciutto sul resto del nord e su parte del centro. Tutto sole al sud. Nel pomeriggio temporali frequenti sulle Alpi, nuvolosità irregolare sul resto del nord, sole e caldo quasi ovunque al centro-sud. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. A voi la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

bisogno da

Radio Italia, solo musica italiana.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
3: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
4: Scusa, sto facendo colazione.

0: ammazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure

0: Ciao amici di Radio Italia, continuate così, ascoltate sempre la musica italiana e io vi mando un abbraccio e sono Tiziano Ferro.
1: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo.